0: en Canarias.
1: Es en la hora 1:31.
2: Es 1:31.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Lima.
1: Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Milenovecento.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:33 minutos.
2: Sono le 4:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1984.
5: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: dimenticare.
1: En Canarias.
2: Es la hora 5:31 minutos.
3: Sono le 5:31 minuti.
4: Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: 1989.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:34 minutos.
2: Sono le 6:34 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro siete persuasivi e diplomatici, in amore dolci e irresistibili. Le relazioni si rafforzano e alcuni di voi potrebbero ricevere un messaggio o un invito speciale. Toro, sarete chiamati a prendere

0: con una sensibilità che accarezza l'anima. Leone, le stelle vi aiutano a mettere ordine e a scegliere bene le priorità. In famiglia potreste ricevere una buona notizia, mentre in campo sentimentale qualcuno apprezzerà la vostra presenza rassicurante. Vergine, alcune tensioni potrebbero emergere in famiglia o in coppia, ma nulla che non possiate affrontare con il vostro proverbiale coraggio. Se vi sentite provocati, cercate di reagire con maturità. Nel lavoro, occhio ai dettagli. Bilancia, provate a dosare meglio l'energia. Non serve comandare, basta ispirare. In amore potreste sentirvi poco compresi, ma forse siete voi a non esprimere ciò che sentite con chiarezza. Attenti all'orgoglio. Scorpione, oggi vi sentite un po' divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete fare. Cercate il compromesso. In amore, chi vi sta accanto potrebbe non capire i vostri silenzi. Spiegatevi, condividete e apritevi. Sagittario, attenzione a non disperdere troppo le energie oggi. In ambito lavorativo, meglio rimandare le decisioni importanti. In amore, siete un po' distratti e questo potrebbe causare qualche incomprensione. Capricorno, la stanchezza si fa sentire sia mentalmente che emotivamente. Potreste sentirvi infatti un po' distanti dalle persone che vi circondano, come se parlassero una lingua diversa. Avete bisogno di recuperare più spazi e tempi per voi. Acquario, siete sotto pressione e questo vi rende più reattivi del solito. Attenzione a non ferire chi vi vuole bene. In famiglia potreste sentirvi fraintesi, mentre nel lavoro meglio evitare scontri frontali. Pesci, il lavoro vi vede protagonisti quest'oggi, con decisioni che faranno la differenza. In amore riuscirete ad aprirvi di più, mostrando il vostro lato più tenero e rassicurante. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Una felicità autentica richiede innanzitutto la pace mentale e un certo grado di padronanza di sé. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1975.

0: tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon venerdì a tutti voi, ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Nostro Alessandro Bellotti, stavo dicendo.
1: La nostra Alessandra Bisogni.
0: Va bene, avete capito, siamo noi, Ale e Alo, e vi dico già che in questo venerdì 15 il mio unico scopo della giornata, mentre farò il comedy insieme a voi, è controllare se torna il nostro amico del balcone.
1: Ma ieri abbiamo citofonato, non ha risposto.
0: Non ha risposto, mi ha fatto preoccupare, perché tu dici che è caduto dal balcone.
1: Ma tu,
0: penso che l'avremmo saputo.
1: Ma se uno si fulmina. Se uno salda senza maschera.
0: Allora, per chi non lo dovesse sapere, insomma, per chi approda al comedy solo oggi, oppure insomma in generale.
1: Male. Dove eravate finora?
0: Male. Però intanto benvenuti. Abbiamo noi dalla finestra qua della radio, dalla regia, vediamo un balcone, c'è un nostro vicino che salda in maniere strane, sta facendo dei lavori e noi ogni puntata stiamo aggiornandovi su quelli che sono i lavori del balcone, che devo dire sta venendo molto carino. Ma dobbiamo insomma andare avanti col programma, iniziarlo almeno. Dici? Allora, visto che abbiamo già perso troppo tempo, diciamo solo che tra poco parleremo del caso umano della settimana. Chi è?
1: È la persona che ti risponde chi? La persona che ti risponde chi, anche quando dovrebbe sapere benissimo di cosa e di chi stai parlando. Sai quelli chi?
0: Ma è finto
1: chi?
0: Tonto?
1: Sì.
0: È il finto tonto.
1: Che esiste, ce ne stanno tantissimi.
0: La mamma dei finti tonti è sempre
1: incinta.

0: Cogenec, shoot.
1: Iniziamo subito con il caso umano della settimana. Quest'oggi è il colui che dice sempre chi?
2: Sì, è la figura misteriosa, sfuggente e soprattutto irritante, ovvero la persona che ti risponde chi sempre, comunque, anche quando è impossibile non capire, quando è proprio evidente.
1: Perché lo fanno?
2: Perché è un caso umano, forse. E perché il chi, il loro chi, non è una domanda, è un atteggiamento, è un modo di vivere, è un rifiuto dell'evidenza. Tu dici, ho visto Marco ieri, sapete? Risposta, chi? Marco, il loro collega, quello con cui lavorano da 7 anni, quello con cui hanno fatto un viaggio, quello che gli ha prestato i soldi. Chi? Niente, non ce la fanno. Le tre categorie del chi.
1: Ah, ci sono anche le tipologie.
2: Il chi difensivo lo usa quando non vuole ammettere che ha dimenticato una persona importante, tipo la tua ex o tua madre.
1: Aia.
2: Il chi passivo aggressivo lo usa per sminuire. Tu parli di qualcuno, loro rispondono chi? Per dire non mi interessa e voglio che tu lo sappia.
1: Ah, è un po' snob.
2: Sì, quello un po' cercato. Il chi professionale lo usano i colleghi che non leggono le mail. Tu dici, hai sentito il cliente? Loro, chi? Il cliente, quello che pagava lo stipendio. Ah, lui. La verità scientifica. La persona del chi vive in un universo parallelo dove nessuno ha un nome, nessuno è memorabile, nessuno merita di essere ricordato tranne loro stessi. Facciamo un po' di esempi pratici. Tu, ho parlato con tua sorella. Chi? La sorella. Quella con cui vive, quella che gli ha dato un passaggio ieri, quella che gli ha prestato la macchina. Ah, lei. Oppure, mi ha scritto il tipo del corso. Lei, chi? Quello che le piace, quello di cui parla da 3 mesi, quello che ha stalkerato su Instagram.
1: Questo lo facciamo sempre.
2: Ah, lui.
1: Sì.
2: Chiusura, non giudichiamo la persona del chi. La osserviamo da lontano, perché se le diciamo chi,

0: Stars.
1: Radio Kalima.
2: Il caso umano della settimana è colui che dice sempre chi. Immagino che poi arriverà anche quello che dice sempre cosa. No, cioè, tu parli di una persona specifica.
0: Chi è cosa? Tra l'altro, lo
2: che lei conosce bene.
0: Quando una persona fa troppo spesso la domanda chi,
2: sì,
0: c'è una soluzione. Eh? C'è un modo per rispondere.
2: Beh,
0: non
2: certo,
0: si può dire.
2: Perché poi è sempre lui,
0: sì, sto...
2: proprio lui il protagonista.
0: Chi? Sto.
2: Bene, sì.
0: Dopo un po'. Perdi la pazienza.
2: No, la cosa che mi ha fatto molto ridere è proprio quando vogliamo snobbare noi donne qualcuno che ci piace. Chi? Invece
0: chi?
2: Sappiamo benissimo di chi tu stia parlando.
0: Dai, su.
2: Bene, andiamo avanti con
0: i
2: messaggi.
0: Certo, andiamo da Laura. Ciao,
2: da
0: Laura.
2: Chi?
0: Da Laura, da
2: chi?
0: Da sto. Laura scrive: io ho un'amica che risponde sempre chi? Anche quando parlo di persone che conosce meglio di me. L'altro giorno le ho detto: ho visto la tua collega Marta. Lei chi? Marta, quella con cui va in vacanza, quella che le ha fatto da testimone. Ah, lei? Io non ce la faccio più. Laura, d'altronde ogni gruppo ha il suo caso umano della settimana. A voi, a te, tocca la donna del chi.
2: Comunque il suo messaggio era bello, eh?
0: Sì.
2: Il messaggio di quello suo, di lui, quello lì.
0: Quale?
2: Quello di coso.
0: Chi?
2: Andiamo avanti.
0: Te l'ho voluto fare a favore delle amiche, sì, degli amici del
2: era troppo telefonato, dai.
0: Andiamo da Stefano che scrive.
2: È tornato. Non sto scherzando, è tornato lui, veramente, l'amico del. Però lui questo è un altro.
0: Non mi sembra lui,
2: questo è un altro.
0: Anche perché non ha la camicia,
2: però
0: un altro.
2: Il balcone è lo stesso.
0: Stesso balcone, uomo diverso, il che vuol dire che mi sa.
2: No,
0: che
2: no, dai. E che fanno?
0: No.
2: Continuano i lavori senza fare i funerali.
0: Beh, il balcone va riparato comunque.
2: No, sarà un aiutante.
0: Poi il funerale non è che lo fanno in balcone, lo faranno in chiesa. Penso che lo fanno in balcone.
2: Andiamo da Stefano.
0: Stefano, ciao Stefano, scrive: il mio collega risponde chi a tutto. Gli ho detto: è passato il capo. Lui chi? Il capo, quello che gli firma le ferie, quello che gli ha dato l'aumento, quello che gli sta letteralmente seduto davanti. Ah, lui è un superpotere ma usato male.
2: Vabbè,
0: potrebbe essere un superpotere
2: questo
0: inutile.
2: Questa è un'autodifesa.
0: Sì, no, questa è anche
2: ignorare il capo.
0: Sai cos'è? Forse è una procrastinazione.
2: No, a
0: per
2: volte...
0: gestire la situazione. Chi? Aspetta, forse
2: sì,
0: ho capito.
2: Sì, è tipo un ti capita mai di parlare con le persone quando dici che magari hanno sentito ma vogliono sentirselo.
0: Sì, perché
2: ripetere.
0: Poi tu non rispondi e lui fa:
2: sì, ho
0: se
2: capito.
0: Ti prendo il pane. Ma allora perché hai chiesto? Se l'hai capito. Claro.

0: En Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra Mosca-Kiev, le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre tre. Nella zona di esclusione di Chernobyl un attacco di droni russi avvenuto oggi ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. Il presidente USA Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono intanto ha sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu, a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori vanno avanti incessantemente. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'A4. Le accuse per l'uomo sono di omicidio premeditato e violenza sessuale. Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali con la finale maschile domenica alle 17. Con questo è tutto, a più tardi.

0: si continua con il nostro Comedy Radio Show. Tra poco torna la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono. Questo fatto è accaduto tra l'altro a Torino nella notte tra il 24 e il 25 aprile, quindi poco tempo fa. Esatto. E vi porto, però tra poco, non subito, nella chiesa di Santa Pelagia.
1: Pelagia.
0: Sì, in pieno centro città a Torino.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Roma Vero, la rubrica che racconta cose assurde che però realmente accadono. Tra l'altro questa molto recente, tra il 24 e il 25 aprile 2026. Sei pronto, Alo?
1: Prontissimo.
0: Cari amici del Comedy, vi porto nella chiesa di Santa Pelagia, esattamente in via San Massimo, in pieno centro città, siamo a Torino.
1: Sì.
0: Ok. Questa donna, protagonista della storia, una residente di 70 anni, quindi una persona che dovrebbe essere anche pacata a 70 anni, no? Che ne pensi?
1: Beh, in teoria.
0: Uno si immagina una nonnina.
1: Comunque, ma insomma.
0: Lei, esasperata dai canti e dalle preghiere notturne che provenivano dalla chiesa, dove era in corso una veglia di preghiera iniziata in tarda sera, impazzisce all'improvviso. Intorno a luna di notte, non riuscendo a dormire, esce di casa armata di un bastone.
1: Quella miseria.
0: Okay? Comunque un corpo contundente, simile, non è stato...
1: Una roba che si è data in testa, può
0: una
1: far
0: mazza,
1: male, insomma.
0: Qualcosa. E colpisce con violenza la vetrata dell'ingresso della chiesa, mandandola in frantumi davanti a tutti i fedeli scioccati.
1: Quella miseria.
0: È successo veramente. Cioè io, come si chiama? Spaccabro, no? Sì, c'era un cartone animato, Spacca Tutto.
1: Ralph Spacca Tutto.
0: Ralph Spacca Tutto, lei è la nonnina Spacca Tutto.
1: Come si chiama? Perché la voglio trovare.
0: Il nome non mi è pervenuto, adesso mi informo meglio. Comunque, sono intervenuti i carabinieri, ovviamente, che hanno identificato la signora. Ecco, carabinieri, fateci sapere come si chiama. La donna è stata denunciata per danneggiamento aggravato e i residenti della zona, però, c'è da dire, che avevano già lamentato in passato il disturbo di questa chiesa. Cioè, la quiete pubblica veniva proprio disturbata dalle attività notturne di questa specifica parrocchia. Quindi, festini in parrocchia, ok che si fanno i canti, le lodi,
1: sì,
0: per carità,
1: capito,
0: non me
1: però.
0: Le vogliono gli amici fedeli, però... cioè, questo diciamo che è stato il primo episodio di violenza diretta. Però voi, anche meno.
1: Sì, anche meno. Io mi ricordo, ad esempio, mio padre che fece interrompere una festa in parrocchia. Perché era dopo pranzo.
0: Sì.
1: Io abito vicino a una parrocchia.
0: Beh, c'è l'orario del riposo.
1: Era domenica. C'era stata la messa. E dopo la messa, dopo questa festa, mio padre, dopo che coincideva con il nostro pranzo, diciamo l'una e mezza, mio padre è andato a dormire e si è chiuso la porta della camera da letto.
0: Sì.
1: Io stavo al computer, non mi ricordo, era domenica, e sentivo sì, bambini, pa, pa, pa, pa, para, para,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: lontano.
0: Sì.
1: A un certo punto sento un inno al Signore provenire dalla camera da letto, che non era propriamente un inno
0: immagino.
1: E io ho detto, ma che?
0: A me è successo l'altra mattina, dormivo da un'amica.
1: Ah,
0: e
1: sì?
0: Spesso lo fanno fuori dalle parrocchie che cantano.
1: Eh sì.
0: Comunque, questo addirittura c'aveva i tamburi.
1: Comunque mio padre ha chiamato, mi ha detto prendimi il numero della parrocchia. Ho fatto, papà, dai, prendimi.
0: Il numero
1: del numero della parrocchia. Gliel'ho dato, ha chiamato, mi ha fatto, ma voi vi rendete conto, interrompete immediatamente la festa. E poi ho sentito col megafono dire, si è tolta la musica, ha fatto scusate ma qualcuno...
2: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
3: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
4: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad Extirpanda, che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: abbiamo insomma conosciuto il papà di Halo in un certo qual modo attraverso i suoi racconti. Abbiamo capito che non è che ama anche lui tantissimo i canti della chiesa, soprattutto nelle ore di riposo. La storia di oggi, strana ma vera, accaduta a Torino tra il 24 e il 25 aprile 2026. Una settantenne impazzita, stufa dei rumori che provenivano dalla chiesa, dai canti notturni, eccetera, scende con una bella mazza da baseball, ce lo siamo inventati noi, comunque con un corpo contundente, spacca la vetrata della chiesa e io mi sono immaginata tipo gli abitanti, la ola. Vabbè, insomma, è stata arrestata, gli è stata fatta una multa. Andiamo ai messaggi. Ciao a tutti, sono Marco. Ciao Marco. Capisco la signora settantenne tra veglie e canti notturni, ma qui rischiamo tutti di diventare devoti insonni. Magari la prossima volta si prova con i tappi per le orecchie invece del bastone. In effetti. Però. Salve, sono Giulia. Come salve, Giulia? Vabbè, salve.
1: È la prima volta che ci danno del salve, o sbaglio?
0: Situazione surreale. Diciamo che a Santa Pelagia si è passati dal silenzio sacro al cristallo fragile. Forse un compromesso tra preghiera e quiete pubblica sarebbe il vero miracolo. In effetti sì, cioè dovrebbe essere un contesto di... io vorrei vedere la faccia di questa signora, la devo andare a cercare. Paolo invece ci dice: Torino non dorme mai. È famosa, no, Torino, per i suoi locali.
1: La sua movida a lungo po'.
0: Torino non dorme mai, nemmeno quando dovrebbe. Però forse tra veglie e vicini esasperati è il caso di ricordare che la notte serve a tutti, anche alle finestre e anche nelle chiese. Sì, in effetti, Torino che rave nella chiesa.
1: Punt, pensa se le facevano un rave party vicino a casa.
0: Mamma mia. Radio Calim.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paellieria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paellieria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La Paellieria, Caie La Gomera 8 a El Cotillo, all'edificio Marfolin. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: puntata tra poco, non è ancora tempo, abbiamo ancora molti minuti da passare insieme, però diciamo che vi anticipiamo che in chiusura ci sarà hashtag flop and roll, come sempre,
1: sì.
0: Il meglio del peggio dal mondo del web. Io ho paura di essere cacciata dalla redazione,
1: cioè?
0: Però
1: di nuovo?
0: Di nuovo, è una settimana,
1: che bello!
0: È una settimana di battute brutte.
2: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura alla tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione in una grotta con una profondità di 50 metri. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi, ieri il recupero di un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di hantavirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili. 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica argentina andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Voltiamo pagina. Da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Il meteo in chiusura, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro siete persuasivi e diplomatici, in amore dolci e irresistibili. Le relazioni si rafforzano e alcuni di voi potrebbero ricevere un messaggio o un invito speciale. Toro, sarete chiamati a prendere decisioni importanti e lo farete con la lucidità e la precisione che vi contraddistingue. In famiglia saprete essere un punto di riferimento, in amore vi dimostrerete attenti e profondi. Gemelli, il lavoro vi premia e anche nei rapporti affettivi riuscite a mostrare un lato più tenero, senza perdere il vostro aplomb. Qualcuno vi osserva con stima, forse anche con ammirazione. Lasciate che la vostra luce risplenda. Cancro, sarete fondamentali oggi per aiutare qualcuno in difficoltà, oppure per guidare un confronto difficile verso un terreno più fertile. In amore siete romantici e magnetici, con una sensibilità che accarezza l'anima. Leone, le stelle vi aiutano a mettere ordine e a scegliere bene le priorità. In famiglia potreste ricevere una buona notizia, mentre in campo sentimentale qualcuno apprezzerà la vostra presenza rassicurante. Vergine, alcune tensioni potrebbero emergere in famiglia o in coppia, ma nulla che non possiate affrontare con il vostro proverbiale coraggio. Se vi sentite provocati, cercate di reagire con maturità. Nel lavoro, occhio ai dettagli. Bilancia, provate a dosare meglio l'energia. Non serve comandare, basta ispirare. In amore potreste sentirvi poco compresi, ma forse siete voi a non esprimere ciò che sentite con chiarezza. Attenti all'orgoglio. Scorpione, oggi vi sentite un po' divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete fare. Cercate il compromesso. In amore, chi vi sta accanto potrebbe non capire i vostri silenzi. Spiegatevi, condividete e apritevi. Sagittario, attenzione a non disperdere troppo le energie oggi. In ambito lavorativo, meglio rimandare le decisioni importanti. In amore, siete un po' distratti e questo potrebbe causare qualche incomprensione. Capricorno, la stanchezza si fa sentire sia mentalmente che emotivamente. Potreste sentirvi infatti un po' distanti dalle persone che vi circondano, come se parlassero una lingua diversa. Avete bisogno di recuperare più spazi e tempi per voi. Acquario, siete sotto pressione e questo vi rende più reattivi del solito. Attenzione a non ferire chi vi vuole bene. In famiglia potreste sentirvi fraintesi, mentre nel lavoro meglio evitare scontri frontali. Pesci, il lavoro vi vede protagonisti quest'oggi, con decisioni che faranno la differenza. In amore riuscirete ad aprirvi di più, mostrando il vostro lato più tenero e rassicurante.

0: giuro che poi basta, anche perché siamo a venerdì, quindi domani c'è il best of del comedy, però tutta la settimana così con le battute brutte, quindi continuiamo su questa linea d'onda.
1: Ma vai tranquilla, con me puoi andare tranquillissima.
0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Sì. Allora, si dice sempre che il miglior amico dell'uomo è...
1: Il cane, certo, ovvio.
0: E immaginati questo padrone che dice al suo cagnolino: tu non giudichi, ascolti e basta. E il cagnolino che in realtà sta pensando: mamma mia, che sfigato. Vabbè, comunque, iniziamo ufficialmente con: questa è una rapina, ferma o spariamo. Ok, sparite. Va bene, ciao.
1: Certo, ci sta, certo.
0: Ci sta. Se i freni si rompessero, che marcia metteresti? Tu, che marcia metteresti?
1: La folle. In folle, la prima.
0: Folle, in folle. E se ti ritrovassi in discesa in piena curva? La marcia funebre. Che risata forzata.
1: Molto carino.
0: Sai cosa mi piace di te?
1: Sì.
0: No, cosa? Non lo so, speravo mi aiutassi. Tesoro, sono sola, i miei non sono a casa. E lui risponde: non preoccuparti, prima o poi torneranno.
1: Red flag.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimaneraFTV. A Mi Manera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: termine di questa puntata di oggi, non della settimana ma quasi, nel senso che domani torniamo con il best of, andiamo a selezionare il meglio della settimana. Mi sa che è un po' dura questa volta.
1: Perché è tutto bello?
0: Non lo so.
1: Beh, le battute brutte come fai a sceglierne?
0: Ma infatti non scegli. Credo che no, in accordo con la redazione non sceglieremo le battute brutte.
1: Sono tutte belle.
0: Vediamo se troviamo qualcosa di diverso, perché hanno anche un po' spaccato.
1: No, a me no, a me mai.
0: Va bene, allora cari amici del comedy, torniamo domani come ogni sabato, appunto lo ripetiamo, con il meglio del peggio del programma e della settimana, con Alessandro Bisogni
1: e con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao. Radio

0: Bentrovati, buon venerdì 15 maggio con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'ottavo posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al quindicesimo Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17ª posizione. Al 18° posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Procida, 19ª, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20ª in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplora azioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1989.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
4: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:33 minutos.
2: Sono le 9:33 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo, verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina in Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina. Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi. Ieri è stato recuperato un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati, di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale, asintomatico. Invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus. Lo sport in chiusura con il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15:30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. In serata, non prima delle 19, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale. Alle 13:30 scenderanno in campo contro il duo finlandese-britannico Harry Aliovara e Harry Patten. E con questo è tutto, a più tardi.

0: In Radio Calima suena Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.
1: Mi sento una gitana per la strada, le notti metropolitana.

0: Buongiorno da Davide Poli. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca sociale. Poiché la società pubblica Visocan ha ribadito la propria posizione contraria alla vendita degli alloggi sociali agli attuali inquilini. Questa decisione mira a mantenere intatto il patrimonio pubblico regionale per far fronte alla crescente emergenza abitativa nelle isole. Sul fronte delle tradizioni popolari, oggi venerdì 15 maggio, l'arcipelago celebra la festività di San Isidro Labrador. Celebrazioni solenni e omaggi al mondo rurale sono in corso nel comune di Galdara Gran Canaria e a Santiago del Teide a Tenerife, con pellegrinaggi che coinvolgono centinaia di fedeli. Per quanto riguarda l'isola di La Palma, ricordiamo che scade proprio oggi il termine ultimo per iscriversi al nuovo corso di formazione in immagine personale, organizzato dal Cabildo a Fuencaliente. Si tratta di un'iniziativa che mette a disposizione 15 posti per giovani residenti, puntando a creare nuove figure professionali nel settore dell'estetica e del benessere. Passando alla viabilità a Tenerife, la circolazione sulla strada principale Tenerife 1 sta tornando alla normalità nel tratto di Arico in direzione sud, dopo che un grave scontro tra tre veicoli avvenuto nelle ultime 24 ore ha causato feriti gravi e pesanti rallentamenti per tutta la giornata di ieri. Chiudiamo con lo sport e l'impresa della Unión Deportiva Las Palmas. La squadra giovanile ha conquistato l'accesso alla Final Four della Coppa dei Campioni, superando il Celta di Vigo in una sfida infinita decisa ai calci di rigore per 8-7, e ora si prepara ad affrontare il Barcellona nelle semifinali, che si terranno ad Alcalá de Henares. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Oh mia bella madurina,
3: ma che ce frega.

0: Ben ritrovati su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. E buon venerdì!
1: Oggi è il 15 di maggio, siamo nel weekend, anzi scusate, devo dire nel fine settimana, perché giustamente noi siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi e quindi non possiamo, nonostante gli anglicismi ormai facciano parte del quotidiano del nostro paese, però dobbiamo dirlo all'italiana. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora che trascorriamo insieme. Tra l'altro vorrei fare un'osservazione. Per la domenica c'è una canzone, Domenica Bestiale, per il sabato anche, sabato italiano, ma per il venerdì invece, vabbè, lasciamo stare questo aspetto musicale, perché parlando di arti tra poco si va al cinema ricordando un grandissimo film, una pellicola che ci ha reso orgogliosamente italiani. Nuovo Cinema Paradiso, ma non solo, orgogliosi di essere italiani, lo siamo anche grazie a un qualcosa che viene tipicamente dalla Liguria, stiamo parlando del pesto. E quindi insomma apriremo anche la parentesi sul cibo, come sempre, non può mancare. Poi arriva anche l'agenda, quindi siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: venerdì di verdi, bianchi e rossi, quasi nel weekend. Beh, chiudiamo ufficialmente la settimana lavorativa per chi lavora quei 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Io sono Francesca Romana, questo è il programma dedicato alla nostra bellissima Italia. Ciao al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo come sempre con un appuntamento: l'agenda, le date che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo giorno.
1: 15 maggio 392, l'imperatore Valentiniano II viene trovato morto nella sua residenza di Vienne, episodio ancora oggi avvolto nel mistero, uno dei primi gialli della storia, pensa Fra. 589, il re longobardo Autari sposa Teodolinda, figura chiave nella storia religiosa e politica dell'Italia longobarda.
0: Che bei nomi, Autari, Teodolinda.
1: Sembrano dei nomi di computer, Autari, no? Ricorda.
0: Secondo me dovremmo ripescarli e darli alle nuove generazioni. Ma non so quanto sarebbero contenti. Però...
1: vediamo un altro nome molto particolare, molto storico, 1796, Napoleone.
0: Vabbè, Napoleone.
1: Entra a Milano in trionfo e nasce la Repubblica Transpadana. Nel 1860, battaglia di Calatafimi, Garibaldi e Mille sconfiggono le truppe borboniche. E poi oggi è la giornata internazionale della famiglia, quindi anche nostra.
0: Salutiamo.
1: Perché noi di UBR,
0: esatto, siamo una famiglia in generale con voi ascoltatori, ma salutiamo anche le nostre famiglie che saranno in ascolto. Passiamo invece adesso ai compleanni. Alo, chi spegne le candeline sotto il segno dei gemelli?
1: Conduttore televisivo, volto iconico delle televendite, Giorgio Mastrota.
0: Auguri.
1: Auguri. L'attore e conduttore Flavio Montrucchio, la tuffatrice e vincitrice di numerose medaglie olimpiche e mondiali, Tania Cagnotto, e poi un ex calciatore campione del mondo nel 1982 mondiali di calcio, Franco Selvaggi.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, per chi porta un nome importante oggi.
1: E oggi tocca a Sant'Isidoro l'agricoltore, patrono di contadini, degli agricoltori e della città di Madrid, venerato come modello di vita semplice.
0: Quindi Isidoro e Isidora, auguri di buon onomastico.
1: E poi il proverbio di oggi è: maggio giardinaio, molta acqua e poco grano.
2: Calima, Radio Calima.

0: I vostri messaggi, come sempre, sono tanti. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao Alo.
1: Ancora ciao Fra.
0: E salutiamo anche tutti gli ascoltatori che ci scrivono. Per oggi abbiamo scelto i messaggi di Marco
1: e di Serena,
0: che salutiamo. Ciao Marco e ciao Serena.
1: E partiamo da Serena, che scrive: quando avete ricordato la battaglia di Caratafimi ho pensato a mio padre, che ogni anno il 15 maggio diceva la frase di Garibaldi: qui si fa l'Italia o si muore. Era il suo modo per ricordarci che certe cose si fanno con coraggio, non con comodità. Quanto è attuale tuo padre, Serena?
0: Sì, veramente.
1: Una frase molto, molto attuale per questo periodo storico.
0: Potremmo,
1: no,
0: quasi riusarla, questa frase.
1: Riusiamola, tanto comunque è nostra.
0: Grazie al papà di Serena.
1: Grazie, e grazie anche a Garibaldi.
0: Certo.
1: E poi Marco scrive: la giornata della famiglia mi tocca sempre. La mia è un po' sparsa tra Milano, Bari, Torino, ma oggi ci mandiamo sempre un messaggio nel gruppo. È un piccolo rito, ma ci tiene insieme anche quando non ci vediamo. Beh, oggi è molto facile avere famiglie, no?
0: Un po' sparse.
1: Dislocate, sparse, anche nel mondo.
0: Sì, sì, non solo in Italia, perché c'è la famosa fuga dei cervelli, sì, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. Tra l'altro, la giornata della famiglia è anche la Domenica delle Palme. Quindi abbiamo queste due date. Una quando fa un pochettino più fresco, non dico freddo, invece una adesso.
1: E quindi con questa si può andare al mare.
0: Esatto.

0: E nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi torna un appuntamento, si va al cinema. Questo perché abbiamo introdotto una nuova rubrica, si chiama L'Italia al cinema, e quindi parliamo di film, serie televisive che raccontano l'Italia sotto tanti aspetti. E oggi torniamo indietro nel tempo perché parliamo di nuovo Cinema Paradiso. Raccontateci un po' delle vostre emozioni, dei vostri ricordi o dei vostri aneddoti legati proprio a questa pellicola che racconta nel migliore modo cos'è una vera eccellenza del Made in Italy. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi, si va al cinema!
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
3: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: È il venerdì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao a tutti, ben ritrovati. Questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Io sono Francesca Romana, con noi Tornalo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E oggi riapriamo una rubrica: film, serie televisive italiane, insomma quelle che ci hanno toccato anche un po' il cuore e l'anima. E oggi vogliamo parlare di questo film, Nuovo Cinema Paradiso.
1: Sì, uno di quei titoli che non invecchiano mai, perché racconta una cosa che conosciamo un po' tutti, ovvero la nostalgia. Quella buona però, quella che non ti fa stare male, quella che ti fa stare vivo. Ed è la storia, ormai penso l'abbiamo visto un po' tutti questo film, è la storia di un bambino, Totò, che scopre il mondo attraverso un proiettore, e di un uomo, Alfredo, che gli insegna la cosa più difficile nella vita, ovvero andare via per diventare chi sei davvero. Ed è un film che parla di cinema, ovviamente, ma parla soprattutto di noi, quindi dei paesi piccoli, delle piazze,
0: della
1: delle
0: storia
1: estati
0: di
1: infinite,
0: tantissime persone,
1: dei primi amori, dei ritorni che fanno male e bene allo stesso tempo. Quindi poi vabbè, quella scena finale, quella dei baci censurati, che poi è una delle dichiarazioni d'amore più belle mai fatte al cinema. Un vero film che ho scelto oggi perché racconta le emozioni tipiche dell'Italia.
0: Sì, e poi meravigliosa pellicola di Tornatore. Piccola parentesi che io vorrei fare anche sulla colonna sonora.
1: Non solo, ma è stato un film premiato negli anni, è uscito proprio nel 1988, ha vinto l'Oscar come miglior film straniero. È già questo. Bene, poi riconoscimenti internazionali come il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, Golden Globe 1990, una colonna sonora che è passata alla storia. Che altro possiamo dire? Parliamo di VBR, eccellenze italiane, portiamo l'Italia al cinema, perché non portare uno dei film colonna portante del cinema italiano?
0: Raccontateci un po' di storie, un po' di ricordi e di emozioni proprio legati a questo film.
2: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: tragedia ad Agrigento. Due giovani americani muoiono a bordo di uno scooter durante il viaggio di nozze. Elizabeth e Luke avevano 24 anni e stavano attraversando la Sicilia dopo Venezia. Fatale lo schianto su uno dei tratti più pericolosi della strada. Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su Toscana, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. A Pistoia un uomo ha ripetutamente tentato di avvelenare la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un 54enne. La donna è sospettata dal sapore anomalo della bevanda, ha installato una videocamera in casa e ripreso il marito mentre versava la sostanza chimica. Dall'estero si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro siete persuasivi e diplomatici, in amore dolci e irresistibili. Le relazioni si rafforzano e alcuni di voi potrebbero ricevere un messaggio o un invito speciale. Toro, sarete chiamati a prendere decisioni importanti e lo farete con la lucidità e la precisione che vi contraddistingue. In famiglia saprete essere un punto di riferimento, in amore vi dimostrerete attenti e profondi. Gemelli, il lavoro vi premia e anche nei rapporti affettivi riuscite a mostrare un lato più tenero, senza perdere il vostro aplomb. Qualcuno vi osserva con stima, forse anche con ammirazione. Lasciate che la vostra luce risplenda. Cancro, sarete fondamentali oggi per aiutare qualcuno in difficoltà, oppure per guidare un confronto difficile verso un terreno più fertile. In amore siete romantici e magnetici, con una sensibilità che accarezza l'anima. Leone, le stelle vi aiutano a mettere ordine e a scegliere bene le priorità. In famiglia potreste ricevere una buona notizia, mentre in campo sentimentale qualcuno apprezzerà la vostra presenza rassicurante. Vergine, alcune tensioni potrebbero emergere in famiglia o in coppia, ma nulla che non possiate affrontare con il vostro proverbiale coraggio. Se vi sentite provocati, cercate di reagire con maturità. Nel lavoro, occhio ai dettagli. Bilancia, provate a dosare meglio l'energia. Non serve comandare, basta ispirare. In amore potreste sentirvi poco compresi, ma forse siete voi a non esprimere ciò che sentite con chiarezza. Attenti all'orgoglio. Scorpione, oggi vi sentite un po' divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete fare. Cercate il compromesso. In amore, chi vi sta accanto potrebbe non capire i vostri silenzi. Spiegatevi, condividete e apritevi. Sagittario, attenzione a non disperdere troppo le energie oggi. In ambito lavorativo, meglio rimandare le decisioni importanti. In amore, siete un po' distratti e questo potrebbe causare qualche incomprensione. Capricorno, la stanchezza si fa sentire sia mentalmente che emotivamente. Potreste sentirvi infatti un po' distanti dalle persone che vi circondano, come se parlassero una lingua diversa. Avete bisogno di recuperare più spazi e tempi per voi. Acquario, siete sotto pressione e questo vi rende più reattivi del solito. Attenzione a non ferire chi vi vuole bene. In famiglia potreste sentirvi fraintesi, mentre nel lavoro meglio evitare scontri frontali. Pesci, il lavoro vi vede protagonisti quest'oggi, con decisioni che faranno la differenza. In amore riuscirete ad aprirvi di più, mostrando il vostro lato più tenero e rassicurante. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Una felicità autentica richiede innanzitutto la pace mentale e un certo grado di padronanza di sé. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima. La radio en Canarias.

0: abbiamo parlato di Nuovo Cinema Paradiso. Che film meraviglioso, che film che ha segnato la storia del nostro paese. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Ancora ciao Ado.
1: Ancora ciao Fra.
0: E ci sono arrivate tante testimonianze, tanti ricordi ed emozioni legati proprio a questa pellicola.
1: Elisa infatti ci scrive: quando avete nominato Nuovo Cinema Paradiso mi è venuto un nodo alla gola. Mio nonno aveva un piccolo cinema di paese e quella scena dei baci censurati era la sua preferita. Diceva sempre che il cinema è fatto di ciò che non si vede, non solo di ciò che si vede. È un bel messaggio il nonno di Elisa, bravo.
0: Bravo grazie nonno Elisa. Di Elisa, e bravo anche Elisa che, certo, che l'ha condivisa con noi questa emozione, questo ricordo.
1: Mentre Davide scrive: il film che per me sa di Italia, tra virgolette sa di Italia, è Pan Amore e Fantasia. Lo guardavo con mia madre d'estate con le finestre aperte e le cicale fuori. Ogni volta che lo rivedo mi sembra di tornare in quella stanza con quell'aria lì. Beh, un altro film insomma molto importante per il cinema italiano a livello internazionale.
0: Però questo magari ce lo teniamo per la prossima,
1: volta.
0: Per
1: bravo
0: venerdì
1: Davide
0: prossimo. Ci hai dato uno spunto perfetto. Grazie Davide.
1: Grazie.

0: dal cinema alla tavola è un attimo. Comunque al cinema si mangia molto spesso non nel migliore dei modi, perché ci piace prendere i popcorn, le patatine, insomma cose del genere. Noi però parliamo di mangiar bene all'italiana, perché si va in Liguria e andiamo alla scoperta della leggenda del pesto, un qualcosa che rappresenta l'Italia ma rappresenta in particolar modo la Liguria nel mondo. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
3: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
4: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: di verdi, bianchi e rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici, ci sediamo a tavola. Non so, magari qualcuno ci avrà un po' di languorino. Andiamo in una città, in una terra meravigliosa, la Liguria, perché oggi parliamo di un condimento che in realtà rappresenta proprio questa regione, la pasta al pesto.
1: Perché sai, cara Fra, sicuramente non so se ti piace o non ti piace la pasta
0: con
1: il pesto.
0: Io amo la pasta al pesto.
1: Io adoro il pesto, anche da romano comunque adoro questo piatto genovese che possiamo dire ormai è italiano, ma si dice che il pesto sia nato grazie a un frate del convento di San Basilio, appunto sulle alture di Genova.
0: Ah, pensavo a Roma.
1: No, invece, che poi ci sono queste cose.
0: San Basilio, per chi non lo sapesse, è
1: un quartiere di Roma. E invece no, sulle alture di Genova c'era questo frate che aveva pochissimo da mangiare e decise quindi di raccogliere le erbe aromatiche che crescevano proprio vicino al convento. Tra tutte ce n'era una che profumava più delle altre, ovvero il basilico. Lo mise nel mortaio con tutto quello che aveva, quindi aglio, olio, qualche noce, un po' di formaggio, e nacque questa crema verde che per il frate sembrò quasi un miracolo. E la leggenda dice che il frate dedicò quella ricetta proprio a San Basilio, che è un santo che si festeggia a giugno, quindi siamo un pochino più avanti con il tempo.
0: Che gli regalò il pesto.
1: Che al mercato comprò, sembrava. Però il basilico, quello buono, nasce adesso, quello che profuma davvero, e quindi il basilico di maggio finisce nel mortaio a giugno e nasce la pasta, la pasta al pesto. Prima nasce il pesto e poi l'hanno abbinata alla pasta.
0: Anche perché poi il pesto si può mettere su una bella fetta di pane.
1: Vero.
0: Ho visto spesso e volentieri fare delle bruschette al pesto.
1: Buonissime.
0: E poi anche i pomodorini sopra.
1: E allora ti dico questa, io prendo il pezzo di pane bruschettato, ci metto tantissimo aglio, mm-hmm, e poi sopra una bella passata di pesto.
0: Bene, andiamo a fare subito una pasta al pesto e così ci passa un po' questo languorino. Forse. Quando

0: Settimana di verdi, bianchi e rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ringrazio ancora Alo, ringrazio ancora voi per i vostri messaggi quasi del weekend, del fine settimana. Abbiamo parlato di cinema con l'appuntamento L'Italia al cinema, serie televisive e in questo caso film che parlano del nostro paese, e poi abbiamo assaggiato, metaforicamente parlando, perché ci piacerebbe essere tutti insieme, ma insomma per ragioni radiofoniche proprio logicamente parlando non possiamo. Ma sapete cosa possiamo fare? Risentirci domani, sempre con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi domani sarà sabato. Ciao, a domani.
1: Verdi, Bianchi

0: ricordo che nel 1998 lei aveva fatto sognare tanti ragazzini, non solo, perché era molto carina, acqua e sapone, no? Talimbruglia con Thorn. Buongiorno Barbara.
1: Buongiorno Roby, buongiorno a tutti voi. Come state tutti quanti? Quanti siete?
0: Tutti bene, siamo tutti, oggi ci siamo tutti, guarda, tranquilli.
1: Oh, che bello.
0: E beati, io ho anche la maglietta rossa, quindi ma cosa volete più dalla vita? Guarda che botta di colore che c'è oggi.
1: No, io la botta di colore ce l'ho da fuori, ragazzi, c'è una giornata meravigliosa oggi.
0: Anche qua devo dire che ce la passiamo decisamente bene qui nel sud di Gran Canaria. Per esempio, invece, com'è la situazione nel sud di Tenerife? Fatecelo sapere, per esempio al 627-629-553, ma anche dalle altre isole, a Lanzarote, insomma, da altre parti di Fuerteventura.
1: Anche nel nord.
0: Anche nel nord, insomma, fateci sapere un po' com'è il tempo, anche perché speriamo questo weekend che sia un bel weekend senza particolari problemi, anche se sappiamo che arriverà sempre più il caldo, eccetera, eccetera, ma magari, basta che però non esageri.
1: Esatto, più che altro qua c'è ancora quell'aria un po' freschina alla base, con quell'arietta tipica di Fuerteventura, però si sta un gran bene.
0: Assolutamente. Bene, allora questa è Kalima de Magnana, staremo insieme fino alle 13 con la nostra musica, con i nostri ospiti. Oggi alle 12.05 ci colleghiamo con gli amici di Toda Canarias, che non saranno qui oggi ma sono in giro per l'arcipelago, credo sia la Tenerife, e quindi ci sentiremo in differita, nel senso che loro saranno da un'altra parte, ma la tecnologia ci permette poi c'è anche un'altra cosa molto, molto importante. Oggi è venerdì e oggi è uscita una marea di cose nuove, ma tante
1: belle.
0: Anche devo dire delle cose anche molto molto carine, che quindi ascolteremo durante la trasmissione. Intanto partiamo con la mia canzone preferita del momento, lo dico e qui non lo nego,
1: non lo nego
0: assolutamente. Madame insieme a Marrakesh con Volevo Capire.

0: questo pezzo devo dire che Madame si conferma essere una grande autrice in Italia, veramente brava. Anche questo pezzo, non solo il testo, comunque è proprio bello il pezzo in sé. Mi piace, mi piace, mi piace. Va bene, sono le 11:12. Sai quando io mi innamoro di un pezzo?
1: conosco, abbiamo lo stesso tipo di feeling, diciamo.
0: Allora, esatto. Prima notizia di oggi, si parte via.
1: Si parte, diciamo, con quello che con cui mi sono risvegliata, nel senso che stamattina, appena ho aperto gli occhietti, il mio adorato compagno mi ha detto: ma tu hai visto il live del prototipo di Figure 03 lavorare in streaming, questo nuovo robot umanoide? Tu l'hai visto, Roby?
0: Ho visto qualcosa, quello che fa anche tutte le cose in casa, si muove.
1: Sì, ti racconto tutto, nel senso che stiamo vivendo, insomma lo sappiamo, lo ripetiamo ogni giorno, stiamo vivendo il futuro, no? Ogni giorno c'è questa rivoluzione in atto. Quindi adesso è stato diciamo fatto questa prova in streaming, insomma, questo lavoro praticamente di 24 ore continuate, questo robot umanoide di ultimissima generazione, di una capacità di agire assolutamente incredibile, diciamo che ha lavorato sostanzialmente l'ultimo modello di robot umanoide, appunto sviluppato da Figure AI, non la celebre startup della Silicon Valley. Il robot sta facendo moltissimo scalpore a causa di un esperimento pubblico senza precedenti. In pratica l'azienda l'ha messa a lavorare in diretta streaming per 24 ore di fila per dimostrare le sue reali capacità industriali dal video montate ad arte. Sostanzialmente, che cosa fa? Lui comprende quello che deve fare, cioè, e questa è la differenza dai modelli precedenti che si affidavano a demo brevi ipercontrollate. Il Figure 03 è guidato da Helix 02, un modello di intelligenza artificiale avanzato che gli permette di muoversi e operare in autonomia in ambienti dinamici e imprevedibili, come appunto i magazzini di logistica e le case. Sostanzialmente questo, siamo ancora lontani da avere, diciamo, il maggiordomo, il robot maggiordomo, ma ci stiamo avvicinando davvero a passi da giganti. Perché cosa fa lui sostanzialmente? La parte più interessante sono le mani, perché Figure 03 ha camere nei palmi, dita più morbide, adattive, sensori tattili capaci di rilevare pressioni molto piccole. Questo serve per afferrare oggetti diversi senza stritolarli o perderli, per esempio bicchieri, vestiti, sacchetti e utensili. Qui c'è molta differenza appunto tra robot che muove le braccia e robot che può davvero lavorare, perché uno dei più grandi ostacoli che c'era stato fino adesso rispetto ai robot umanoidi era proprio quello del riconoscere i tessuti morbidi, no? Certo, che per loro era assolutamente un
0: sono
1: caos.
0: Riusciti ad andare avanti anche in questo, cioè le mani riescono in qualche modo a capire, fantastico.
1: E a rifare il letto, c'è stato un esperimento di cui appunto si leggeva stamane, dove due robot umanoidi in pochi minuti hanno fatto il letto senza darsi coma, cioè capendo tra di loro quello che dovevano fare, cioè capisci?
0: Cioè, gli hanno dato le lenzuola, mettile, pum, e l'hanno fatto.
1: Esatto, loro tra di loro l'hanno fatto, capito? Loro capiscono i comandi, quindi se tu gli dici ho sete, loro ti danno un'acqua, non gli devi dire vai in cucina, prendi un bicchiere, riempilo d'acqua, portamelo. Basta ho sete, loro sanno già che cosa devono fare. E poi l'altra cosa, che praticamente hanno una ricarica direttamente, cioè quando capiscono che sono scarichi, tipo noi che ci sediamo sul divano, loro da soli vanno nella loro postazione wireless,
0: s'attaccano
1: e
0: la spina, non so dove, cioè
1: non lo voglio neanche sapere, guarda, esatto. Lasciamolo. E l'ultima cosa, insomma, sembra che ovviamente la commercializzazione sia ancora abbastanza lontana, ma già nel 2030 potrebbero costare meno di 30.000 euro. Quindi se hai 30.000 euro che ti avanzano, puoi prenderti il tuo maggiordomo intelligente.
0: Per me l'importante è che ci sia un tasto da qualche parte, o anche remoto, per spegnerlo. Immagini impazzisce e comincia a fare e non riesce a fermarlo, perché appena ti avvicini, pum, ti dà una sberla. Dice, esatto. No, io lo devo disattivare. Il poterlo disattivare a distanza, secondo me, rimane sempre una delle feature, si dice così, no?
1: Tipo,
0: importanti, no?
1: Tipo Buzz Lightyear in Toy Story, che bisognava resettarlo, che a un certo punto era impazzito.
0: Salutiamo Rita, che ci scrive da Las Galletas, quindi a Tenerife, dice che ci sono sempre le nuvole, però si sta bene, e augura buon fine settimana a tutti noi di Radio Calima. Grazie Rita, buona fine settimana anche a te.
2: Si quieres saborear una fantástica paella a Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana, acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre de la 1 a las 4 de la tarde y de las 7 a las 10 de la noche. La paellería, calle La Gomera 8 a El Cotillo, edificio Marfolín. Aconsejamos reserves tu mesa al 641 94 32 98.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: surrender.
1: Le 11:22.
0: There will be no
1: white
0: flag above my door.
1: C'è ancora la, sì.
0: I'm in love.
1: Ok, no.
0: And always will be.
1: E mattine, va. Io pensavo fosse finito, invece no, si è ripresa, dai. Va bene, 11:23 su Radio Calima, ancora una buona giornata. Si parla un po' di musica italiana? Sì.
2: Sì, okay. Caro Roby, caro, stavo leggendo, insomma, ieri c'è stato un evento di importanza storica al Quirinale, perché nella prima volta in 145 anni di esistenza della SIAE, gli autori SIAE sono stati ricevuti in Quirinale, che è stata una cosa fondamentale. Perché è stato così tanto importante? Perché ne voglio parlare in maniera abbastanza chiara, perché il Presidente della Repubblica Italiana ha preso una presa di posizione molto forte nei confronti del diritto d'autore, e in un periodo in cui l'intelligenza artificiale in qualche maniera sta entrando sempre più prepotentemente in qualunque tipo di nostra conversazione, perché sarebbe cieco e stupido non fare i conti con la presenza dell'intelligenza artificiale, Mattarella ha voluto in qualche modo sottolineare la necessità di mettere un po' di regole per quanto riguarda l'utilizzo dell'IA nel mondo dell'autorato, nel mondo della musica, nel mondo anche dei film. È stato molto bello un paio di interventi. Il primo, voglio citarlo, quello di Paolo Sorrentino, che ovviamente grandissimo regista, ha esordito il suo discorso dicendo: se nel mondo ci fossimo soltanto noi artisti e lei, caro presidente, il mondo sarebbe un posto migliore. Mattarella ha sorriso in questo senso. E poi appunto c'erano tutta una serie di personaggi, da Gianna Nannini a Giorgia, da Max Pezzali a appunto i Pinguini Tattici Nucleari. Proprio dei Pinguini Tattici Nucleari volevo citarlo, perché Riccardo Zanotti, appunto il cantante dei Pinguini, ha fatto un discorso estremamente chiaro sull'intelligenza artificiale, sottolineando come sarebbe cieco e stupido non riconoscere il fatto che sta entrando anche nel mondo della musica, e che anche la SIAE si deve organizzare in questo senso. E poi ha detto: quando abbiamo fondato questo gruppo, eravamo un gruppo di adolescenti, no, che stavano facendo le scuole superiori, e abbiamo cercato di trovare il nome più assurdo e più incredibile per questo nostro gruppo, che pensavamo limitasse insomma un'esperienza adolescenziale. Mai avremmo pensato di arrivare dove siamo arrivati, tantomeno a parlare con il Presidente della Repubblica. E diceva: comunque, caro Presidente, anche nella più futuristica delle ipotesi, io credo che neanche l'intelligenza artificiale sarebbe riuscita a creare un nome più brutto di Pinguini Tattici Nucleari.
1: Però gli ha portato fortuna alla fine. Beh, devo dire che in questo caso non è il nome che conta. Si fossero chiamati anche in altro modo, molto probabilmente avrebbero lo stesso raggiunto il successo, perché quando c'è la qualità, insomma, sono tra le figure della musica italiana ormai più importanti, anche più influenti, no? Da questo punto di vista. Quindi onore al merito appunto ai Pinguini Tattici Nucleari, che proprio oggi sono usciti con il loro nuovo singolo, che si chiama Sorry, Scusa,

0: Beh, insomma, devo essere sincero, è proprio geniale da questo punto di vista il pezzo dei Pinguini.
1: Quando, io non so come fanno, quando, grandi,
0: quando
1: bravi.
0: Dicono no, mi manchi una, mi manchi due, come si fa? Cioè, bravi,
1: troppo bravi, belli, bravi, bravi ragazzi.
0: Era il nuovo dei Pinguini che abbiamo ascoltato e che entrerà ovviamente in programmazione e rischia di essere comunque un bel tormentone anche per quest'estate. Diamo la linea a Roma, ci sono le news.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:30 minutos.
2: Son las 11:30 minutos. Radio Calima. Ben trovati dalla redazione. L'economia in apertura, l'inflazione ad aprile sale al 2,7%, lo indica l'Istat, spiegando che la salita è sostenuta dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La Banca d'Italia intanto fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi rispetto ad aprile ed è pari a 3.158,8 miliardi. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata. Così ha detto il capo della Casa Bianca, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Si troverebbero tutti in una grotta a 50 metri. In chiusura al calcio è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Litfiba, regina di cuori, un po' rocchettari in questo momento su Radio Kalima. Allora, ci sono tante novità ancora da ascoltare, quindi intanto partiamo con una notiziola e poi subito dopo, attenzione, perché abbiamo il nuovo di Shakira che già stiamo ascoltando, ma finalmente è uscito quello ufficiale, perché quello che girava da un po' di giorni, ne sono uscite tipo 20 versioni della versione del calcio, non si riusciva a capire quale fosse quella un pochettino più logica. L'abbiamo finalmente trovata e quindi l'ascoltiamo insieme. E poi c'è il nuovo di Elisa, ragazzi, che si chiama Amore, che si classifica per essere uno dei dischi di questa estate. Mentre le notizie dove ci portano, Barbie?
1: Ci portano a fare un altro ulteriore passino avanti nella nostra, nel nostro viaggio verso il Via de Canarias. L'avevamo detto ieri che vi avrei regalato qualche chicca che riguarda un po' le tradizioni canarie da qui al 30 di maggio, insomma, darvi una pillola, diciamo, di notizie, insomma, di storia della tradizione canaria, che credo che sia una cosa che credo faccia piacere a tutti noi che ascoltiamo e che amiamo le Canarie, che qua o ci viviamo o che ci ascoltate dall'Italia e comunque vi manchiamo. Quindi sappiamo bene che il 30 di maggio è il Dia de Canarias e oggi volevo parlarvi degli abiti tradizionali del Dia de Canarias, che sono differenti isola per isola, e volevo parlarvi in particolare di un esperimento fatto da una professoressa di Gran Canaria, che ha adattato il celebre gioco da tavola Quién es quién, cioè indovina chi, per portarlo appunto nelle aule scolastiche. In questa versione speciale il gioco viene utilizzato come strumento didattico e le diverse bamboline, diciamo, vengono utilizzate, vestite con gli abiti tradizionali delle diverse isole, per appunto differenziare le tradizioni e far conoscere le differenze tra tradizione e tradizione agli studenti dell'arcipelago. E allora ve le dico anch'io un po' quelle che sono le differenze isola per isola di quelli che sono un po' gli abiti tradizionali, partendo da Tenerife, dove l'abito delle donne si distingue per la gonna di lana rossa con strisce colorate verticali, un corpetto nero ricamato con il caratteristico fazzoletto sormontato un piccolissimo cappellino di paglia, mentre gli uomini indossano i classici mantas e speranzera, su una sorta di mantella pesante in lana beige. Invece a Gran Canaria la gonna, detta naguada, è solitamente bianca o in colori chiari, con delicati richiami floreali sul bordo inferiori, pantaloni bianchi a tre quarti e gilet nero marrone per gli uomini. Passiamo a Lanzarote e Fuerteventura, che sono abbastanza simili. Il cappello, è l'elemento iconico, è la montera, un cappello con ampie falde a copertura laterale progettate per proteggere il viso dal sole, e si utilizzano tessuti dei colori neutri e tessuti leggeri come il lino, spesso della tonalità del bianco o dell'ocra. Chiudiamo con la Gomera, che ha quel tipico cappellino, no scusate, con la Graziosa, che ha quel tipico cappellino che è molto molto particolare, che non

0: I laccettini di cremaglia colorata e questo mini cappellino che si mette in testa e che insomma è molto molto tipico.
1: Bene, bene, bene. Come promesso, Shakira con il FIFA World Cup Song, quindi la canzone dei mondiali a cui noi italiani non partecipiamo,
0: che ci frega,
1: che si chiama Dai Dai, e poi il nuovo di Elisa con Amore.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: che strano nome che è Ruslana. Ogni volta che vedo Ruslana, non so per quale motivo, dico ma magari è un nome invece fantastico, non saprei, ma ancora se... Buona giornata, sono le 11:54 nella nostra giornata. Sto accecando la telecamera con questa maglietta, è talmente rossa questa maglietta che proprio buca praticamente la telecamera dello studio. Va bene, d'accordo. Dovete mettere gli occhiali da sole se state guardando la televisione.
1: Stai molto molto bene.
0: Sì, ma io con qualsiasi cosa che mi mette addosso io sto sempre bene, no? Diceva qualcuno. Poi ti devo raccontare un aneddoto che è successo tempo fa a una persona che conosco che è fantastica, ma non la posso dire per radio perché è un po' volgarotta. Senti, prima di andare con la notizia, volevo rispondere a, se non erro, Stefania, che mi chiedeva buenos dias belli, mi mando un abbraccio, siete splendidi, grazie, ha visto la mia maglietta probabilmente.
1: Esatto.
0: Ma dice, mi piacerebbe ascoltare un brano dei Sud Sound System, Le radici catieni, che è un pezzo bellissimo. Vedremo magari di ascoltarli un altro momento perché non è disponibile nel nostro archivio adesso. È una canzone un po' difficile, oltre che un po' lunghetta, ok? Perché è una canzone estremamente bella, i Sound System a me piacciono tantissimo, ma certamente non sono un po' per tutti, quindi non li ascoltiamo magari oggi perché abbiamo tante cose da fare, ma nei prossimi giorni cercheremo sicuramente di proporla in qualche modo, magari ci creiamo anche una storia dietro. Intanto le notizie dove ci portano, Barbie?
1: Le notizie ci portano a una fetta di Canarias in quel di Madrid. La notizia è questa: praticamente c'è stato un concerto ieri in un locale che si chiama La Rivera de Madrid, dove che si chiama Canarias tiene al flow. In pratica in pratica tutta una serie di gruppi di formazione canarie, nelle quali non c'era Chevedo, che era l'unico illustre assente, ma perché ormai Chevedo ha raggiunto
0: un altro livello di popolarità,
1: che mettere lui è come mettere Vasco e tutti gli altri, cioè nel senso, se vai a vedere Vasco vai a vedere Vasco, se vai a vedere altri gruppi possono fare, diciamo, dei piccoli festival, e questo è stato un piccolo festival di gruppi di giovani che sostanzialmente hanno rielaborato, cioè nel senso, loro lavorano sul trap, sul rap, su tutto quello che sono i ritmi attuali, però con strumenti e con temi tipici delle Canarie. Proprio ieri parlavamo dell'affezione dei giovani alle tradizioni canarie e in qualche maniera appunto anche al suono del timple, no? Che appunto questa sorta di, passatemi il termine, chitarrina che appunto viene utilizzata ed è un suono molto tipico.
0: Un po' come un ululà, come si chiama? Ululule.
1: Ululule.
0: Frankenstein Junior. Scusate, no? Ah, l'ululele. Ecco, non mi veniva. Lupo ululele. Vabbè, ok, d'accordo.
1: Comunque, quel robo lì. E quindi, insomma, hanno suonato ed era molto particolare perché volevo già parlarne ieri, visto questo video divertente di questi ragazzini su questo volo, no, tra le Canarie e Madrid, che suonavano il timple e in qualche maniera cantando delle canzoni rap e trap con appunto tematiche canarie. Era molto molto particolare, insomma, senza distorsore, senza autotune e tal, soltanto appunto con questa cosa qui. E questo festival ha funzionato molto bene, fate conto, nella capitale 2000 persone sono andate a sentire questo ritmo canario in quel della capitale, come si suol dire, e questo gruppo di ragazzi, insomma, che hanno cantato queste canzoni composte a 1700 km dalla capitale, nel nostro angolino disperso nell'oceano, portando un po' di cultura canaria anche in piena penisola. Stato molto bello. 5-6 erano un gruppo, sono 6-7 cantanti, insomma, che hanno con questo appunto spettacolo.
0: È tardi.
1: Ok, mi sono persa via. Scusate, non riuscivo a chiudere la frase. Quando non riesce a chiudere. Bravo, ciao.
0: C'è Tiziano Ferro con il nuovo singolo, che non è proprio tanto nuovo, perché lui festeggia i 25 anni della sua carriera con Perdono, che è ovviamente la sua canzone che in qualche modo l'ha fatto conoscere al pubblico, in una nuova versione uscita proprio oggi insieme a Lazza. Quindi, insomma, via. Eccola qua, l'ascoltiamo insieme.
2: Radio Calima.

0: Buongiorno da Davide Poli. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca sociale. Poiché la società pubblica Visocan ha ribadito la propria posizione contraria alla vendita degli alloggi sociali agli attuali inquilini. Questa decisione mira a mantenere intatto il patrimonio pubblico regionale per far fronte alla crescente emergenza abitativa nelle isole. Sul fronte delle tradizioni popolari, oggi venerdì 15 maggio, l'arcipelago celebra la festività di San Isidro Labrador. Celebrazioni solenni e omaggi al mondo rurale sono in corso nel comune di Galdara, Gran Canaria, e a Santiago del Teide a Tenerife, con pellegrinaggi che coinvolgono centinaia di fedeli. Per quanto riguarda l'isola di La Palma, ricordiamo che scade proprio oggi il termine ultimo per iscriversi al nuovo corso di formazione in immagine personale, organizzato dal Cabildo a Fuencaliente. Si tratta di un'iniziativa che mette a disposizione 15 posti per giovani residenti, puntando a creare nuove figure professionali nel settore dell'estetica e del benessere. Passando alla viabilità a Tenerife, la circolazione sulla strada principale Tenerife 1 sta tornando alla normalità nel tratto di Arico in direzione sud, dopo che un grave scontro tra tre veicoli avvenuto nelle ultime 24 ore ha causato feriti gravi e pesanti rallentamenti per tutta la giornata di ieri. Chiudiamo con lo sport e l'impresa della Unión Deportiva Las Palmas. La squadra giovanile ha conquistato l'accesso alla Final Four della Coppa dei Campioni, superando il Celta di Vigo in una sfida infinita decisa ai calci di rigore per 8-7, e ora si prepara ad affrontare il Barcellona nelle semifinali, che si terranno ad Alcalá de Henares. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: Yeah, 1966.

0: ogni tanto il nostro computer si prende qualche libertà, no? Perché questa è una canzone del 2018 dei Black Eyed Peas, che hanno rifatto insieme a Sergio Mendes un pezzo storico, Más Que Nada, che appunto è del 1966. E il computer ha detto: ma per quale motivo si chiama Más Que Nada, cambio la data da 2018 a 1966? Quando l'ho sentito mi è preso un colpo. È vero che sono anziano, però insomma, sentire questo pezzo che mi sembrava alla fine abbastanza recente, ho detto no? Anche se poi alla fine quando si parla di cose recenti ormai è sempre difficile. Cara Barbara, allora entriamo ovviamente in diretta, attenzione, andiamo anche su Facebook, perché ovviamente l'appuntamento a quest'ora del venerdì è sempre con gli amici di Toda Canarias, e quindi oggi abbiamo solo Luca. Caro Luca, che fine hai fatto fare alla nostra selvaggia? Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli amici di Radio Carino, buongiorno Barbara, buongiorno Roberto. Buongiorno. L'ho mandata via.
0: L'hai mandata via.
1: Ho detto, no, oggi voglio fare la live solo io, da solo.
0: Eccola là. Ma devo dire una cosa, tu sei a Tenerife, ovviamente riconosco l'ufficio di Tenerife, vero?
1: Sì, siamo da Tenerife, sì, e ormai manca poco per il trasferimento finale.
0: Esatto, no, perché quando sei da quell'ufficio c'è questa finestra dietro, no, che si apre, che ha qualche cosa di aulico, non so, di...
1: piace?
0: Sì, molto bello, devo dire, come effetto, assolutamente. Allora, Luca, oggi vorrei parlare, anzi continuare a parlare di un argomento che alla fine stiamo tutti quanti trattando, non soltanto in radio, sui social, insomma, se ne parla troppo. Però bisogna continuare a parlarne anche per cercare in qualche modo di tranquillizzare un po' tutte le persone che, anche tu mi confermi, veramente stanno avendo questa paura strana, no? A volte anche un po' insensata, forse diciamo il termine giusto, eccessiva, no? Nei confronti del venire alle Canarie per tutto quello un po' che sta succedendo, no? Si era iniziati tempo fa con il tempo che non è più quello di una volta, e poi la guerra con la questione del rincaro dei carburanti, del fatto che alcuni voli potrebbero essere cancellati. Adesso ci si è messo anche l'antivirus, di cui già non se ne parla quasi più. Quindi, insomma, come vedi questa paura eccessiva degli italiani riguardo a tutti questi argomenti che coinvolgono le Isole Canarie?
1: Ma ne abbiamo già anche parlato vis-à-vis, no, di persona in varie occasioni, e penso che siate d'accordo con me che chi gioca un ruolo fondamentale in questo sono i media mainstream, che purtroppo hanno un ruolo importantissimo soprattutto sull'impatto delle menti degli italiani, che si lasciano un pochettino guidare da quello che sono le notizie appunto del canale main. E in questo caso devo dire che è innegabile come negli ultimi anni ci sia questa questa scelta, non so se è una scelta editoriale, una necessità, un'imposizione, di creare la notizia. Si può creare in tanti modi una notizia, no? Però è sempre quella allarmistica, quella più cavalcata, forse perché fa più numeri,
0: Fine tu che sei molto più pratico, per esempio, di noi a livello social, sai che la stessa notizia, a seconda del modo in cui la proponi con il titolo, puoi fare da un minimo a un massimo veramente cambiando una parola, perché purtroppo funziona così l'algoritmo, funziona anche la mentalità e la testa delle persone quando vedono una notizia in qualche modo posta in un certo modo, rischiano di cliccare di più, e quindi questo porta fondamentalmente a quello che sempre diciamo da un po' di tempo a questa parte. Ormai chi lavora a livello dell'informazione purtroppo non pensa tanto all'informazione in sé, ma pensa più che altro a portare il più acqua possibile al proprio mulino. Dicevi, Barbara?
2: Dicevo che da un punto sì, questo è il risvolto social di questa cosa, ma che è una norma purtroppo vecchia come il giornalismo, nel senso bad news is good news da sempre, cioè questo qua proprio fa parte delle basi del giornalismo. Una cattiva notizia è una buona notizia per chi fa informazione, purtroppo sono regole spietate, ma sono così. Il problema è poi la distorsione dell'informazione, il dover sottolineare sempre alcuni aspetti di una vicenda piuttosto che anche altre, perché ovviamente è come quando click tira click, ma come quando, che ne so, viene fuori che un pitbull morde un bambino, sembra per sei mesi non fanno nient'altro che mordere i bambini, ma perché sempre per un criterio di notiziabilità, quando c'è tanto affluenza su una determinata cosa, vai a cercare nel flusso ininterrotto delle notizie che arrivano tutti i giorni quella cosa.
0: Luca, tu che ovviamente hai un'agenzia di viaggi, no? Che cosa sta succedendo da questo punto di vista?
1: Beh, sta succedendo quello che ovviamente succede quando si crea terremoto, quando si crea allarmismo, che le persone si preoccupano, come hai detto tu all'inizio, più del dovuto, no? Si preoccupano oltre il limite del normale, perché se è vero che questa situazione della guerra ha messo un po' di complicazioni dal punto di vista degli aerei, e quindi il carburanti, no, aspettiamo a prenotare perché poi chissà mai cosa succede, quant'altro, e noi abbiamo subito suggerito, ma non perché noi siamo i migliori, ma perché semplicemente è una condizione di logica. Se a livello di leggi europee la comunità europea decreta che se il volo viene cancellato la compagnia aerea ha obbligo di rimborso, e noi suggeriamo semplicemente di prenotare lo stesso, semplicemente perché poi se no cosa succede? Che si sbilancia il tempo in cui tu poi vai a prenotare e inevitabilmente quel volo lo pagherai di più.
0: Certo.
1: E quindi noi dicevamo appunto già qualche settimana fa, ragazzi, non fatevi prendervi dallo sconforto per il discorso del prenotare le vostre vacanze alle Isole Canarie, nel nostro caso, ma anche nel resto del mondo, perché casomai dovesse succedere che vi cancellano il volo, ve lo rimborsano, non perdete soldi. Però le persone magari non hanno ancora ben in chiaro in testa questa cosa, e la paura primaria è no, non prenoto perché poi perdo soldi.
0: No, poi c'è anche un'altra paura su cui scherzavamo un po' io e Barbara in questi giorni, no? Che sembra che in certe occasioni molta gente non stia più facilmente venendo qui alle Canarie, o comunque trova altre destinazioni, non tanto perché ha paura di non arrivare, ha paura di non riuscire a tornare, come cosa, cioè è una cosa
1: realtà,
0: che hai sentito.
1: In realtà è che in realtà, proprio per la dinamica dei carburanti, se si va a vedere, non so se forse Barbara ha letto qualche notizia in merito, la Spagna ha meno problemi rispetto all'Italia potenzialmente da questo punto di vista, perché gran parte del carburante viene raffinato in casa, e quindi potenzialmente è molto più probabile che ci sia la mancanza di carburante per partire dall'Italia che non quella per tornare dalla Spagna.
0: quindi è un'altra paura infondata, fondamentalmente, quello, o comunque esatto, eccessiva. Ora non stiamo dicendo eccessiva, che è tutto rose e fiori, sia ben chiaro, però
1: no, certo,
0: diciamo che c'è una situazione a volte eccessivamente preoccupante, e forse qualcuno dovrebbe in qualche modo informarsi meglio, o comunque cercare di affidarsi in modo tale a persone che ti possano garantire che almeno il trattamento, anche nel caso ci dovessero essere delle difficoltà, ci sia un aiuto, no, per poter rientrare anche in qualche modo di quello che uno magari ha speso, eccetera. Quindi parlavamo appunto di rimborsi, parlavamo del fatto che tutti quanti hanno comunque in qualche modo qualcosa da dire. Io personalmente ti posso garantire che tantissimi amici che in questo periodo volevano venire qua mi hanno chiamato direttamente, dice: ma che faccio, vengo, non vengo? Io sono stato molto rassicurante da questo punto di vista, però sai, anche consigliare, a volte uno dice sì, attenzione, perché poi tu consigli, poi arrivano, hanno un problema e ti dicono: ehi, è colpa tua, tu mi hai fatto venire qua, eccetera eccetera eccetera. E questo è un altro motivo per cui bisogna stare particolarmente attenti.
1: Sì, assolutamente, sono pienamente d'accordo, perché comunque noi siamo responsabili, no, da un certo punto di vista. Poi noi in primis proprio giochiamo un ruolo fondamentale per chi si rivolge a noi come agenzia viaggi, e quindi giustamente dopo magari se tentennavano e noi magari gli abbiamo detto: ma no, tranquillo, non ti preoccupare, dovesse casomai succedere qualcosa, ecco, adesso è tutta colpa vostra, mi avete convinto voi. No, vabbè, a parte gli scherzi, però quello che sta impattando sicuramente di più è il fattore di questo benedettissimo o maledettissimo, dipende da come se lo vuole interpretare, antivirus, no? Uh-huh. Questa situazione della nave che ha attraccato qui e che ha fatto parlare praticamente mezzo mondo, addirittura avevano inviato da Rai News degli inviati a venire a fare dei bei servizi.
0: Non so se hai seguito questa settimana, Luca, noi abbiamo fatto detto delle cose incredibili, tipo gente che vedeva i carri armati quando quando andavi a buttare la spazzatura, che diceva non devi stare lì, cioè cose totalmente fuori luogo che non esistono, ok? Quindi c'è stato anche da questo punto di vista un eccesso, no? Tant'è vero che Barbara mi confermi che non ci sono notizie particolari.
2: No, non se ne parla, cioè nel senso sta andando tutto bene, ci sono tutti sotto osservazione, non ci sono nuovi casi conclamati, non c'è niente, cioè nel senso sta di fatto ritornando nella bolla che era, cioè poi comunque anche questa storia vaccino mica vaccino, ricordiamo per esempio la notizia che arrivava da Cuba, che dal 2001 lì a Cuba sono tutti vaccinati contro l'antivirus, perché evidentemente lì è particolarmente diffuso, quindi non c'è neanche, sai, come avevamo detto, il Covid era una cosa nuova, non si conosceva, mentre questa è una cosa straconosciuta che talvolta può succedere in queste condizioni. In questo caso ha chiamato particolarmente l'attenzione perché era in un contesto circoscritto come quello del barco, però insomma lì sta adesso anche quei 1700 cristiani bloccati a Bordeaux per la gastroenterite, stanno piano piano, iniziano a essere smaltiti in qualche maniera, quindi insomma.
1: No, Luca, non ragazzi, gastroenterite,
0: no,
1: non gastroenterite, norovirus.
0: Norovirus,
2: perché dire... se non c'è virus non attacca, è vero?
0: No, esatto, perché se dici che hanno la cagarella, scusa il termine, molto d'accordo, non fa notizia. No, norovirus fa ovviamente una notizia.
2: La parola virus ci deve essere, se c'è virus c'è click, sappiatelo.
0: Ecco, esatto.
1: Ma
0: esatto,
1: posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Posso dire una cosa, non so se ci avete fatto caso, non so se voi avete visto quel video che ha mostrato quando i passeggeri spagnoli sono stati imbarcati sull'aereo, l'aereo è atterrato e poi li hanno presi col pulmino e li hanno portati all'ospedale. Mm-hmm. Voi non so se avete visto quella clip del tragitto del pulmino che stava arrivando all'ospedale. Ora io in quel momento lì ho avuto come un déjà vu, no, un salto indietro di quando è arrivato il Santo Graal in Italia,
0: sì.
1: E c'erano le moto davanti della polizia, le auto blu, e le auto dell'FBI, i lampeggianti, tutto, e c'erano i militari col mitra fuori dall'ospedale. Dico, cosa stanno proteggendo?
0: Lo so, però da questo punto di vista non, ovviamente potrebbe anche essere un'esagerazione, però in realtà è bene che ci sia comunque stata una situazione assolutamente sotto controllo. Devo dire che comunque la Spagna ha ricevuto poi i complimenti da parte un po' di tutta l'Organizzazione Mondiale della Sanità e in generale di tutti i paesi,
1: certo,
0: per come è stata poi trattata la cosa. Adesso aspettiamo insomma queste settimane ancora di incubazione, speriamo che non succeda nulla di nuovo, ma insomma vediamo che al momento la situazione è assolutamente sotto controllo, quindi state tranquilli e comunque qui il virus non c'è, insomma i topi non si sono buttati a nuoto dalla nave fin qua e quindi siamo tranquilli da questo punto di vista, almeno per il momento.
1: No, assolutamente. Beh, noi abbiamo ricevuto qui dei clienti in questi giorni, abbiamo ricevuto degli amici che sono venuti a trovarci e gli stessi amici, tu pensa, partendo dall'Italia si sentivano dire dagli altri amici: ma sei matto, dove vai?
0: Certo.
1: Ma vai lì a Tenerife dove è arrivato il topo.
0: Sì. Ieri leggevo un post di una che è arrivata proprio a Tenerife, se non ero ieri o l'altro ieri, è scesa dall'aereo, è rimasta stupita e l'ha postato, no? Ma ragazzi, qua non c'è nessuno che ha la mascherina, fatto come dire, no, guardate che non siamo con ancora le restrizioni, eccetera, non c'è assolutamente niente, molto probabilmente non ci sarà nulla, perché se questi anche il famoso focolaio dovesse in qualche modo ripartire da qualche parte, cosa molto dubbia assolutamente, e comunque non qui. Ok, ma magari nelle destinazioni dove le persone sono state comunque portate, e magari se dovesse esserci un problema sarà da quelle parti, non comunque qua, che è stato soltanto un punto di transito, quindi state tranquilli.
1: Anche perché vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori, vorrei ricordare una cosa molto importante: le isole Canarie durante il periodo di Covid, esatto, sono state scelte come una delle mete rifugio, ve lo ricordate? Moltissime persone dall'Italia, moltissime persone dalle varie destinazioni d'Europa venivano proprio alle Canarie perché qui la situazione era, diciamo, meno impattante. Quindi mi aspetto che se anche dovesse esserci qualcosa che da qui a qualche mese si dovesse verificare, le isole Canarie potenzialmente, anche se siamo stati, diciamo, l'inizio dell'attracco del topo o non so cos'altro da qui, continueranno ad essere una meta rifugio perché alcune situazioni qui si verificano in maniera diversa.
0: Ma è molto e più quindi... facile fare il distanziamento, sappiate?
2: Ma, che dite? Mandiamo un po' di pubblicità, ragazzi?
0: Sì, no, assolutamente. Anche perché siamo un po' in ritardo, però tanto comunque chiudiamo qui oggi il nostro collegamento, non avremo una seconda parte, giustamente anche perché manca Selvaggia e abbiamo già comunque chiacchierato e abbastanza ben esaurito, no, questo, questo argomento, quindi state tranquilli da questo punto di vista, informatevi sempre molto bene e informatevi da fonti tranquille e certe e in particolare da persone che vivono qui e sono qui e quindi vedono la situazione reale, non fidatevi di quelli che da 3.000 km di distanza possono anche fuorviare quello che realmente sta accadendo e quindi dare delle informazioni sbagliate. Quindi
2: ascoltate Radio Kalima che vi diamo tutte le news ora per ora di tutto quanto e di più.
0: Bene, bene, bene. Luca, intanto grazie per essere stato con noi in questa mattinata, fai un grosso abbraccio a Selvaggia, anche al cagnolino Blacky, perché sai che ci teniamo particolarmente, anche perché lui sarà una... ricordiamo che lo dicevamo proprio martedì con Serena di Gaia Veterinarius che qualsiasi situazione di blackout i poveri cani sono quelli che soffrono di più perché vengono utilizzati per andare fuori il cosiddetto pisciare il cane fuori, no? Che era l'unico modo che ci permettava di uscire, ma siamo totalmente lontani da questa situazione, non preoccupatevi. Luca, ci sentiamo e rivediamo insomma molto probabilmente qui in studio venerdì prossimo, spero.
1: Io vi ringrazio come sempre dell'accoglienza, saluto Barbara, prima o poi ci vediamo da vicino sicuramente chiudo questo collegamento dicendo appunto che di stare tranquilli da questo punto di vista per quanto riguarda i viaggi qui alle Isole Canarie ma anche in giro e se avete bisogno anche solo di delucidazioni di chiedere, come ha detto Roberto, proprio a noi che viviamo qua a Radio Kalima, soprattutto state sintonizzati e seguite se volete il canale Toda Canarias che si occupa di tutte le Isole Canarie e quindi in questo caso può comunque mantenervi informati.
0: Bene, ciao Luca e grazie. Alla prossima.
2: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Ciao, alla prossima. Ciao ciao.
3: Kalima Radio Kalima. La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
4: 627-629-553. Risponde Radio Kalima.
5: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita lineasromero.com.
6: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Breakdown.
1: En Canarias.
2: Es la hora 12:32 minutos.
3: Sono le 12:32 minuti.
4: Radio Calibre.
1: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. A Malei è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rivelarlo sono i risultati dell'autopsia e il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio. Maltempo sull'Italia, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, permane il crollo delle temperature. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, che sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Lo sport in chiusura con la MotoGP e il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Solo un po' di dolore al braccio sinistro, spiega il race manager di Aprilia. Le prequalifiche sono previste alle 15. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sale da una verte con Per i tuoi occhi, era il 1982, naturalmente questa è Radio Calima, le 12:37 e adesso, cara Barbara, non mi sono dimenticato, assolutamente no, perché già ti vedevo, secondo me lei stava lì tranquilla, vediamo se lo ricorda, ma certo che me lo ricordo, che c'è l'agenda del fin de semana con tutte le cose che si possono fare qui alle Canarie, raccontate da Radio Calima. Con quale isola partiamo oggi?
1: Partiamo con Gran Canaria, oggi c'è un fine settimana assolutamente super ricco, quindi gente, prendete carta e penna o registratore e segnatevi tutto quello che c'è da fare. Cominciamo con il Festival del Tablero, che insomma si sta svolgendo in questi giorni a San Bartolomeo di Tirajana, lo sentite anche in radio. Questa sera ci sarà una grande serata a tema anni 80 e 90, assolutamente imperdibile, ve lo consiglio caldamente.
0: C'è invece Sabrina Salerno, no?
1: No, ci saremo noi, perché quello siamo noi, quegli anni 80 e 90. C'è la discesa del ramo con la Islegna Band sabato 16 alle ore 16 e tutta una serie di esibizioni fino ai fuochi d'artificio a mezzanotte, e poi domenica 17 la paigliata diciamo finale del Tablero. Poi è il fin de settimana dedicato a San Isidro Labrador, quindi ci sono queste feste patronali un po' ovunque. Vi faccio una carrellata su Gran Canaria, dove si trovano gli eventi chiave di questo santo patrono, poi faremo lo stesso Tenerife, quindi lo trovate ad Arucas, quindi segnatevi, a Galdar, sempre stiamo parlando di San Isidro, a Carrizal in Genio, anche qua stiamo parlando di San Isidro, Sardina del Sur, Santa Lucia, tutti sono pellegrinaggi, offerte varie, quindi potete decidere dove pellegrinare, mentre a Valle Secco potete trovare quello che è la quarta edizione della Feira Regionale della Sidra. Sappiamo che Valle Secco è famoso per la produzione di mele, quando si parla di sidro non si pensa soltanto ai Celti, ma pensate anche alle nostre belle Canarie. Quindi sabato 16 si inizia a fare insomma l'apertura dei festeggiamenti e domenica insomma c'è proprio la giornata centrale con tra l'altro la Coppa Equestre, quindi se siete

0: Oggi, e però l'evento va anche domani, è la giornata mondiale dei musei, quindi musei aperti alla Spalmas dei Gran Canaria, in particolare al CAM, dove potete fare tutta una serie di percorsi personalizzati. Nel quartiere di Alcaravenaras, alla Spalmas dei Gran Canaria, invece ci sono tutta una serie di studi aperti creativi dedicati appunto ad artisti che in qualche maniera offrono lezioni gratuite, taglier di pittura, scultura, illustrazione, tatuaggi, fotografia e molto altro. A Mogan, interessantissima 14ª fiera del libro Mogan prendi la parola, già da tutta la settimana e va avanti ancora a oltranza. E torniamo un attimo alla Spalmas di Gran Canaria, dove invece c'è la festa patronale Las Coloradas. Chiudiamo velocemente con Galdar, perché ci sono una serie di eventi legati al Dia de Canarias, con le voci della tradizione, appunto giornata delle isole Canarie, e la sesta edizione di Galdar in Flor, che è veramente meraviglioso, e ve lo consiglio.
1: Aggiungo, scusa, per quanto riguarda Gran Canaria, se amate l'Eurovision, visto che non lo viene trasmesso dalla televisione spagnola, se siete al sud di Gran Canaria, quindi a Maspalomas, domani sera tutta la puntata dell'Eurovision sarà proiettata sul grande schermo del Jumbo, che è rimasto dal Pride praticamente della settimana scorsa, appunto per far vedere a tutte le migliaia di persone che arriveranno al Jumbo questa sera, proprio per assistere tutti quanti insieme all'Eurovision. Ovviamente l'Italia chissà cosa combinerà, per quanto riguarda la Spagna non partecipano, però possono vederla lì, ecco, punto.
0: Chiudiamola così. Di fiore in fiore, parlavamo di Galdar e di Gran Canaria, ci spostiamo alla Orotava, quindi andiamo a Tenerife, dove c'è Floreciendo il Patrimonio, quindi questa festa legata alla valorizzazione della Orotava, che è molto molto bella e da un punto di vista architettonico arricchita ulteriormente dai fiori che stanno, insomma, siamo in primavera, quindi fiori e primavera diciamo che vanno abbastanza d'accordo, e quindi insomma questo per quanto riguarda la Orotava, e siamo passati ovviamente a Tenerife. Dopodiché a Santa Cruz si conclude questo fine settimana il Festival Jazz Internazionale, di cui avevo già parlato settimana scorsa, che si chiama Up and Down Festival di Jazz, mentre oggi alla Laguna è in corso un convegno interessante su diversità, attivismo e i Galdad, quindi se siete interessati a quello che sono i diritti, le leggi, le possibilità, insomma andate a fare un salto alla Laguna, l'ingresso è aperto. A Granadilla de Abona ci sono in corso anche lì la festa San Isidro Labrador, che insomma abbiamo capito che questa settimana la fa abbastanza da padrona, mentre per quanto riguarda la Fiestas de Mayo, cioè tutta una serie di eventi legati al Dia de Canarias, che ricordiamo è il 30 di maggio ma si festeggia tutto il mese, forse a caso, le zone centrali sono Los Realejos e Santa Cruz. Fiesta patronale anche a Valle San Lorenzo, e chiuderei l'isola di Tenerife con una cosa molto carina che si svolge a Tegueste, che è il sesto festival di teatro di strada, quindi quando siete da quelle parti avete voglia di vedere un po' questi giovani e meno giovani artisti di strada, circensi, teatranti, pagliassos, e chi più ne ha più ne metta, potete fare un giro a Tegueste. Io credo che questi siano sempre tra gli eventi più carini e assolutamente da per scoprire sia il territorio sia vedere un po' il talento locale. Lanzarote, anche Lanzarote è ricchissima di eventi questo fin de settimana. Vi sottolineo, ad Arrecife in Plaza de las Palmas è in corso, è cominciato mercoledì ma va avanti per una decina di giorni, un festival sempre legato al Dia de Canarias che si chiama Raíces Atlánticas, che parla proprio delle peculiarità soprattutto delle isole dell'est, quindi diciamo Lanzarote, la Graziosa e forse in qualche maniera anche Fuerteventura, però diciamo anche centrata su di loro. Ci sono tutta una serie di eventi, di taglieri, di tantissime cose che vanno avanti tutta la settimana. Vi do soltanto due punti di riferimento, ovviamente uno è la zona gastronomica che si trova nel parco José Ramírez Cerda, e per quanto riguarda il mercatino dell'artigianato lo trovate alla Recova, ma tutta Recife praticamente è montata a festa per questo evento. Dal 13 al 23 di maggio il 26esima festival internazionale di cinema di Lanzarote, quindi anche questo tantissimi cinema aderiscono e potete andare a vedere se siete amanti del cinema. Dopodiché al teatro El Salinaro, domani 16 alle ore 20 c'è uno spettacolo molto interessante che si chiama Maria Merida, la vossa de una isla. È uno spettacolo appunto dedicato a questa realtà, a questa donna che ha fatto la storia di Tenerife, uno spettacolo di Lanzarote, uno spettacolo musicale che appunto si svolge a El Salinero.

0: Il 16 alle ore 20 a Uga sono in corso le festività di San Isidro Lavoratore. In particolare vi segnalo questa sera alle ore 20:30 il concerto di Gonzalo Ermida, che pare essere molto amato. E invece, per quanto riguarda San Bartolomé, sempre a Lanzarote, le feste patronali sono quelle di Maria Auxiliadora de Montagna Blanca. Ci spostiamo a Fuerteventura, cioè a casa mia, dove Maria Meri dalla Voz de una Isla, lo stesso spettacolo arriva il 17 maggio all'auditorium di Puerto del Rosario. Mentre sempre a Puerto del Rosario sono felice di segnalarvi questa sera c'è un concerto dietro la piazza della chiesa, che è organizzato da Disfuer, che è un'organizzazione che si occupa di persone diversamente abili, e si chiama Concerto per la Discapacidad, fatto da delle persone insomma che hanno diversamente abili, che hanno creato questo gruppo nel 2013, che fanno delle cose eccezionali, e se avete voglia di musica e tanta passione è il posto dove dovete andare. Sempre oggi alle 20:30 c'è il concerto di El Canca, sempre all'auditorium. Vi segnalo una ruta agroistorica a Tunieche, che si svolgerà questo fine settimana appunto nella zona centrale di Fuerteventura. E poi chiudiamo con Gran Tarajal, quindi siamo nel sud di Fuerteventura, dove il 18 di maggio dalle 18 alle 20 c'è un taller de baile canario, se volete rinfrescarvi la memoria o comunque imparare i balli tradizionali, e in vista appunto del 30 di maggio arrivare belli ballanti alla festa del Dia de Canarias.
1: Bene, avevo lasciato il mio microfono chiuso, visto che eri lì che stavi raccontando tutto ciò che succede alle Canarie. Quindi il prossimo appuntamento con la nostra agenda, come sempre, il venerdì prossimo alle 12:35. Radio Kalim.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
4: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Kalima.
5: 627-629-553. Contesta Radio Kalima.
6: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.

0: Geniale, geniale, il nuovo dei Rolling Stones si chiama In The Stars. Pensate, chi ha avuto l'occasione di vedere il video, loro sembrano tutti molto più giovani, giovanissimi.
1: No, ma infatti pensavo fosse un pezzo
0: no,
1: vecchio.
0: Uno può pensare, no, che sia un fatto con l'intelligenza artificiale. No, invece loro hanno fatto un'operazione incredibile dove praticamente hanno preso tutta una serie di controfigure, no, che gli assomigliano, e hanno fatto girare il video a loro sembrando più giovani. È geniale.
1: Geniale, voglio anch'io una mia controfigura che ce l'abbia 20 anni, posso averla?
0: Pagando si può ottenere tutto, trovarla però come te e anche come me, insomma.
1: Vabbè. Hanno buttato via lo stampino.
0: Esatto, esatto, esatto. Comunque grande pezzo per il vero rock dei Rolling Stones, In The Stars, l'album esce a giorni e devo dire, insomma, anche il pezzo mi piace molto, è bello, bello, sì, trascinato, il video poi è fantastico. Io per metà del video ho detto, ma questi non sono, cioè, sono troppo giovani, loro sono andato in informarmi. Beh, e ho capito che c'è proprio il gioco su questa cosa del video fatto con le controfigure somiglianti e più giovani. Bellissima idea. Ultima notizia di oggi, Barbie.
1: Sì, è bellissima, non vedevo l'ora di darla, ce l'ho incarnata da ieri praticamente. Ho trovato una nuova tendenza su TikTok che mi piace da morire. Mm. Si chiama Nonna Maxing. Mm. Sostanzialmente è una nuova tendenza che spopola nel mondo ed è il mito della nonna italiana.
0: Ah,
1: bellissima. Guarda, ho visto anche un intervento fatto al Late Show di Whoopi Goldberg che ne parla, cioè se ne parla in tutto il mondo. Sostanzialmente cosa succede? La generazione Z, la Z Gen, cioè i partenti nostri figli, sostanzialmente quelli nati tra il 97 e il 2012, considerano sostanzialmente la nonna italiana il vero e proprio mito da imitare. E che cos'è che piace tantissimo? Perché proprio la nonna italiana? Perché la nonna italiana è un mix tra una donna accogliente e una che non si ferma mai. È una che prepara le cose in casa, ma esce e parla con gli amici. Non sta attaccata al digital, però lo conosce. La generazione Z, ricordiamo, è la prima generazione nativa digitale, perennemente bombardata e iperconnessa. E quello di sostituire lo smartphone con attività manuali, come fare la pasta in casa, curare l'orto sul balcone o dedicarsi al lavoro a maglia, è diventato un vero e proprio mito. Quindi accettare i tempi di lievitazione, seguire proprio quel tempo, quel mito che è quello delle nostre mamme, insomma, si chiama proprio Grandma Core, e viene amata molto questa accoglienza senza filtri, dove la nonna diventa in qualche maniera il tessuto connettivo della famiglia, perché è quella che davvero è sempre disponibile e deve essere disponibile, perché noi genitori ce la facciamo a stare dietro a tutto. Quindi è quella che accoglie, che tesse le fila, che ascolta tutti, che conosce i nipoti, interpreta i figli, ed è sempre presente, quella che esce per strada e saluta tutti, cioè che conosce il merciaio, conosce il panettiere, conosce i vecchi negozi di paese, ancora li frequenta.
0: E
1: diciamo
0: poi
1: che lei
0: cucina ancora come si faceva una volta, quando vai in un ristorante e dicono come lo fa l'abuela, no? Quindi proprio, esatto, un piatto della nonna, è incredibile.
1: Poi la cosa del riciclo dei coppi, dei cosi di vetro, piuttosto che dell'utilizzo appunto di materiali, di cose di verdure di stagioni, la nonna autentica non ti mangerà mai un broccolo ad agosto, perché certo, il broccolo si mangia d'inverno, e idem per la frutta. Questo sentire i tempi della natura, e i giovani che sono particolarmente attenti a questi temi green, a questi temi slow, preferiscono un buon passato di verdura che il beverone proteico. Quindi ben venga la nonna Maxi, nonna proprio scritto così in tutto il mondo, nonna Maxing. Io sto adorando questa tendenza, vorrò guardare altre cose anche per quanto riguarda il fashion, il mantellino.
0: Voglio vederti io fra qualche anno se diventi nonna, come
1: va. Io sono ancora giovanissima,
0: lo so, però io per esempio almeno questo problema me lo sono levato, perché non ho figli e quindi non diventerò mai nonno e non potrò mai dire che mi chiamano nonno, anche se mi possono chiamare in maniera anche peggiore, però vabbè, non c'è nessun problema.
1: No.
0: Allora la trasmissione termina qui, perché volevamo ascoltare anche il nuovo di Rama, ma non facciamo in tempo. Dobbiamo dare la linea alle notizie delle Isole Canarie e poi anche al nostro appuntamento con la musica degli anni 80 e 90, come ogni giorno alle 13. Cara Barbara, noi ci ritroviamo lunedì puntuali come sempre alle 11 per Calima de Magnana. Passate un buon fin di semana, è ok?
1: Quindi divertitevi, fate tante belle cose.
0: Sono tante belle cose da fare, e per cui divertirsi, e speriamo che il tempo ci assista. A lunedì, fate bravi.
1: A lunedì.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: En Canarias.
3: Es la hora 13 en punto.
4: Sono le 13.

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.
2: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 331208 o vai su todacanarias.it.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord, un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. A fianco della bara uno striscione gigante con su scritto "Addio guerriera". Passiamo agli esteri. Donald Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente Xi Jinping. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha minimizzato: in realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che di altro. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. L'ha reso noto il ministro degli interni Klimenko. Mosca ha lanciato contro l'Ucraina per 30 ore quasi 1600 droni e missili, un intero condominio è stato distrutto. In chiusura allo sport, Luciano Darderi impegnato sul centrale del Foro Italico a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. L'azzurro affronta il numero 25 del mondo Casper Ruud nella semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Incognita meteo con la pioggia che minaccia di condizionare la giornata. Il match sarebbe in programma non prima delle 15:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday afternoon.
1: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
2: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo.
3: Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
1: ¿Hacen solo la pizza?
3: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
1: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
3: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
1: Llamo al 928-5388-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
4: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotillo, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
6: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calabria.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in questa bella giornata. Questo venerdì mettiamo un piede sempre più vicino a quello che sarà il weekend. Poi con queste belle giornate tutto migliora, no? Lo possiamo ben dire. L'umore di una persona da cosa dipende? Secondo voi ci sono ovviamente tanti fattori che ci rendono felici o tristi. Una cosa che in pochi considerano è quello che decidiamo di indossare, il colore che decidiamo di indossare. Infatti sempre più spesso si sta parlando di dopamine dressing. Ve ne parlo tra poco.

immaginate una giornata iniziata in modo grigio, fuori c'è anche il tempo grigio e quindi noi iniziamo con il piede sbagliato, nonostante tutto questo decidiamo di mettere qualcosa di scuro, un abito nero o appunto grigio, scegliamo sempre gli stessi colori, poi però cambi idea, quindi scegli di mettere un qualcosa di acceso, qualcosa di diverso e all'improvviso accade la magia, ti senti meglio. Ecco, tutto questo non è suggestione ma è una cosa chiamata dopamine dressing, una teoria che lega il nostro umore ai colori, ai vestiti che scegliamo di indossare, qualcosa di vivace che ci attiva il cervello, ci sono delle associazioni positive, c'è più energia, c'è leggerezza, è come mandare un piccolo segnale alla mente, come dire oggi caro mio cervello del mio cuore, uniamo il cuore e il cervello, cambiamo tono, e non è una questione di moda ma si tratta di psicologia, perché a volte basta poco per spostare l'equilibrio di una giornata, anche solo con una maglietta sgargiante di un bel giallo, poi secondo me in questo periodo con le belle giornate, no, che ci ritroviamo a vivere, non è tanto brutto, ecco, vedere dei colori sgargianti su una persona.

0: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Venerdì insieme all'interno del nostro magazine The Mag con Yuri Caliolo. Adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il prodotto interno lordo della Russia nel mese di marzo è aumentato dell'1,8%, secondo quanto ha annunciato oggi il presidente Vladimir Putin in una riunione di governo. Chiedo al governo di continuare a dare priorità al sostegno della crescita economica, ha dichiarato Putin. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, conversando con i cronisti sull'Air Force One, ha dichiarato che sarebbe aperta una sospensione ventennale del programma nucleare iraniano purché l'impegno di Teheran sia reale. Trump ha ribadito di aver cestinato l'ultima proposta negoziale iraniana senza neanche finire di leggerla. La cronaca ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako. Durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. In chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle Libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Tra poco, cari amici di The Mag, andiamo nella bella ed eterna Roma, che ha deciso di mettere il piede sul freno, ma per un motivo preciso.
1: Radio Kalima.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 6

Parliamo di Roma, come già preannunciato, soprattutto della zona 30, non è più solo un'idea, ma è diventata realtà e si allarga sempre di più, dal centro storico fino ai quartieri tipo Monteverde, Ostia. La mappa cambia e cambia anche il modo di vivere la strada, perché ridurre la velocità, fa questo in effetti la zona 30, non significa solo andare più piano, ma significa cambiare priorità, mettere al centro le persone, quindi chi cammina, chi attraversa, chi vive quei quartieri ogni giorno. L'obiettivo è triplo: più sicurezza, meno incidenti e più aria pulita, ma anche una città meno aggressiva, meno nervosa, più umana. Certo, non mancano ovviamente le critiche, come ogni cosa, perché rallentare per qualcuno è una limitazione, ma la domanda vera è un'altra: meglio arrivare 5 minuti prima o arrivare

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Oh, 1999.

Quali possono essere, secondo voi, cari amici di The Mag, i segreti della longevità? Cosa possiamo fare per vivere di più, per vivere meglio? Secondo i social, secondo i ragazzi di oggi, c'è un nuovo trend che può servire a tutti e sta nel riprendere i ritmi dei nostri nonni.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
3: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
4: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejón Eustaquio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: I segreti della longevità sono veramente tanti, se ne parla spesso anche noi qui in diretta, ne parliamo spesso, come vivere meglio, no? Cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo mangiare, quanto ci dobbiamo allenare, non dobbiamo fumare, bere, ci sono tante cose che sappiamo a memoria, ma non sempre si parla di ritmi lenti. Questo potrebbe farci vivere di più, infatti sui social sta esplodendo questo nuovo trend, si chiama nonna maxing e riguarda i nostri nonni, i ritmi dei nostri nonni. Per andare avanti, per vivere di più, bisogna tornare indietro, perché in Italia, soprattutto in zone come la Sardegna, si vive più a lungo, e tutto questo non è magia, si vive più a lungo perché c'è uno stile di vita preciso, alimentazione semplice, movimento quotidiano, relazioni forti, meno stress. Ci sono queste famose zone blu, no? Dove si vive di più, sono luoghi dove la longevità c'è, ci sono tanti centenari, e non è un'eccezione ma una normalità. Il bello è che non c'è nessun trucco, è un barbatrucco, no? Il segreto sono solo le abitudini costanti, i ritmi lenti, la comunità, la presenza in un mondo che corre sempre più veloce. La vera rivoluzione, quindi, secondo tanti giovani che stanno seguendo questo trend, è quella di andare più piano, riprendere la routine dei nostri nonni.

0: the music, music.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, ho concluso. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Son las 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura gli esteri, è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino. Il numero uno della Casa Bianca nelle ultime ore della sua visita ha fatto sapere di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping dell'Iran. La pensiamo in modo molto simile sull'Iran, vogliamo che finisca, non vogliamo che abbiano un'arma nucleare, vogliamo che lo stretto di Hormuz sia aperto. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento alla Camera ha dichiarato contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare alla Camera. È in corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive. Uno è già stato recuperato ieri, secondo fonti locali. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. Rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano. È questa la richiesta della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. In chiusura il calcio, la Prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina Massa, Genoa Milan Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La paelleria, Caie La Gomera 8 a El Cutiglio, all'edificio Marfolin. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
4: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. Cresce l'attesa per l'arrivo alle Canarie di Papa Leone XIV, che porterà un messaggio incentrato sulle sfide etiche dell'intelligenza artificiale. Il pontefice presenterà la sua nuova enciclica intitolata Magnifica Humanitas, un documento che invita a riflettere sul rapporto tra progresso tecnologico e dignità umana. Sul fronte della cronaca a Gran Canaria, la Polizia Nazionale ha arrestato due giovani accusati di una violenta rapina avvenuta in un supermercato nel quartiere di Tafira. Gli assalitori, entrati in azione con il volto coperto e armati di macete, avevano seminato il panico tra i presenti prima di sradicare le casse e fuggire. Sempre a Gran Canaria, la consigliera Nieves Lady Barreto ha confermato che incontrerà la prossima settimana i familiari delle vittime del franchismo. L'obiettivo è analizzare nuovi documenti militari per valutare l'apertura di una fossa comune nel cimitero di Vegheta, rispondendo così a una storica richiesta di verità e giustizia. Spostandoci sull'isola della Palma, è stato inaugurato oggi il progetto Flora, un club sperimentale di disegno e autocuore dedicato alle donne. Questa iniziativa utilizza l'espressione artistica come strumento di emancipazione e benessere psicologico, offrendo uno spazio di incontro creativo nel cuore dell'isola. Infine, il comune di Aguimes rende omaggio alla figura di Orlando Hernández Martín. Le celebrazioni per il 90° anniversario della sua nascita prevedono una velata di musica e poesia presso la sua casa museo, con la partecipazione di solisti e quartetti di sassofoni che interpreteranno brani di grandi autori internazionali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio in Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.
3: 1955.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti che è ripartito per Washington. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha poi fatto sapere che Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti ad autunno di quest'anno. Il tycoon ha dichiarato: abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha scritto: ho avuto una buona telefonata con Trump nel corso del suo viaggio di ritorno dalla Cina. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto. Teheran deve rinunciare al possesso delle armi nucleari. La cronaca: riprenderanno sabato mattina le ricerche e le operazioni di recupero dei tre italiani deceduti ancora dispersi durante un'immersione alle Maldive. È una grotta che arriva oltre 60 metri di profondità in un atollo a sud di Malé. La grotta consiste in tre ambienti successivi, ha spiegato Damiano Frankovic, ambasciatore d'Italia nello Sri Lanka e competente per le Maldive. Il cardiochirurgo Guido Pido, il medico che ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, in una riunione informale con altri sanitari dell'equipe ha dichiarato: il cuore io l'avevo tolto prima di, diciamo, capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta. In chiusura allo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma agli internazionali d'Italia con l'incognita maltempo. Sul campo centrale del Foro Italico alle 15:30 è iniziata la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Alle 16:08 sul 4-1 per il norvegese durante il primo set, però la partita è stata sospesa per pioggia. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Herzegovina es el tiempo.
1: 1998.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son las 17:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui social. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e l'istruttore Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive, mentre sono ancora in corso le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati. Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano. In chiusura alla MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce è Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder, e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupisce invece Pecco Bagnaia, tredicesimo. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. Cresce l'attesa per l'arrivo alle Canarie di Papa Leone XIV, che porterà un messaggio incentrato sulle sfide etiche dell'intelligenza artificiale. Il pontefice presenterà la sua nuova enciclica intitolata Magnifica Humanitas, un documento che invita a riflettere sul rapporto tra progresso tecnologico e dignità umana. Sul fronte della cronaca a Gran Canaria, la Polizia Nazionale ha arrestato due giovani accusati di una violenta rapina avvenuta in un supermercato nel quartiere di Tafira. Gli assalitori, entrati in azione con il volto coperto e armati di macete, avevano seminato il panico tra i presenti prima di sradicare le casse e fuggire. Sempre a Gran Canaria, la consigliera Nieves Lady Barreto ha confermato che incontrerà la prossima settimana i familiari delle vittime del franchismo. L'obiettivo è analizzare nuovi documenti militari per valutare l'apertura di una fossa comune nel cimitero di Vegheta, rispondendo così a una storica richiesta di verità e giustizia. Spostandoci sull'isola della Palma, è stato inaugurato oggi il progetto Flora, un club sperimentale di disegno e autocuore dedicato alle donne. Questa iniziativa utilizza l'espressione artistica come strumento di emancipazione e benessere psicologico, offrendo uno spazio di incontro creativo nel cuore dell'isola. Infine, il comune di Aguimes rende omaggio alla figura di Orlando Hernández Martín. Le celebrazioni per il 90° anniversario della sua nascita prevedono una velata di musica e poesia presso la sua casa museo, con la partecipazione di solisti e quartetti di sassofoni che interpreteranno brani di grandi autori internazionali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio in Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.
3: ¡1993!

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Si quieres saborear una fantástica paella a Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana, acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre de la 1 a las 4 de la tarde y de las 7 a las 10 de la noche. La Paellería, calle La Gomera 8 a El Cotillo, edificio Marfolín. Aconsejamos reserves tu mesa al 641 94 32 98.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente. 627-629-553.
3: Risponde Radio Calima.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Torniamo in Italia, la cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale, lo comunica la Polizia di Stato sui social. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti. In chiusura lo sport, Luciano Darde riferma in semifinale la sua straordinaria corsa agli internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, scarico e senza energie, cede con un doppio 6-1 al norvegese Casper Ruud, che domenica attende in finale 1 tra Medvedev e Sinner. Proprio il numero 1 del mondo si giocherà l'accesso alla finale, mal tempo permettendo. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

0: e in Radio Calimà suena Night Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

0: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
3: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: conecta con la música que más te gusta.
1: En Radio Calima suena...

0: Bentrovati, buon venerdì 15 maggio con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'ottavo posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al 15° Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17° posizione. Al 18° posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Procida, 19°, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20° in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco Parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplorazioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfaglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Calima. Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Irama.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 32 minutos.
2: Son las 21 y 32 minutos.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1967.
6: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio bocca di rosa, con te se ne parte la

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:34 minutos.
2: Sono le 23:34 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.